0: Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Lombardia sulla 8 dei Laghi tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Castronno Solbiate Arno in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Venezia tra le ore 21 e le ore 5 è chiuso il casello di Bergamo per uscire dall'autostrada per le provenienze da Milano. Sulla A7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Per la stessa autostrada A7 sempre tra le 22 e le 6 chiusura anche del tratto Busalla-Ronco-Scrivia sempre in direzione di Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Genova Pra e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Ancora in A10, sempre tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Savona Albisola in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Recco in direzione di Livorno. Sulla 13 Bologna Padova tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra il bivio con la Milano Venezia e l'uscita di Padova. Zona industriale in direzione di Bologna, chiuso contestualmente sulla Milano-Venezia, il bivio che mette sulla Bologna-Padova. Ancora in A13, tra le ore 21 e le ore 6, chiusura del tratto Boara-Monselice in direzione di Padova. Sulla A23, Palmanova-Udine-Tarvisio, tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Carnia e Gemonosoppo in direzione di Udine-Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita. RVL la radio.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: No, è mio!
4: È mio!
3: Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Lombardia sulla 8 dei Laghi tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Castronno Solbiate Arno in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Venezia tra le ore 21 e le ore 5 è chiuso il casello di Bergamo per uscire dall'autostrada per le provenienze da Milano. Sulla A7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Per la stessa autostrada A7 sempre tra le 22 e le 6 chiusura anche del tratto Busalla-Ronco-Scrivia sempre in direzione di Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Genova Pra e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Ancora in A10, sempre tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Savona Albisola in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Recco in direzione di Livorno. Sulla 13 Bologna Padova tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra il bivio con la Milano Venezia e l'uscita di Padova. Zona industriale in direzione di Bologna, chiuso contestualmente sulla Milano-Venezia, il bivio che mette sulla Bologna-Padova. Ancora in A13, tra le ore 21 e le ore 6, chiusura del tratto Boara-Monselice in direzione di Padova. Sulla A23, Palmanova-Udine-Tarvisio, tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Carnia e Gemonosoppo in direzione di Udine-Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: RVL Disco Night.
1: Let's go. Sounds good.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le sensazioni più belle
2: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
2: te le regala RDL, la radio.
1: Anche d'estate.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: lassù.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: passo il tempo di
1: fuori. Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderno.

0: moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 15 settembre 2026 è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:50 e tramonta alle 19:20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di 4 acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Amchicta in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide, cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Gravissimo incidente ieri pomeriggio a Cannero sulla Litoranea all'altezza del bivio per Cassino. Un'auto guidata da un 66enne si è scontrata con un motociclista di 59 anni di Verbania che ha perso la vita sul colpo. Strada chiusa e traffico bloccato. Incidente anche all'alba di ieri nella galleria Montecrevola sulla statale del Sempione tra due auto e un tir. Per fortuna in questo caso nessun ferito. Terzo fungiate deceduto in meno di 10 giorni nel VCO. Ritrovato senza vita l'uomo scomparso domenica all'Alpelutte, Roberto Bertani, 62 anni, di Premosello Chiovenda. Riapre oggi l'asilo Gabardi di Verbania, concluso in anticipo l'intervento di derattizzazione che aveva fatto slittare la riapertura.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per martedì 15 settembre, generalmente nuvoloso con temperature tra 15 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle
0: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
0: te le regala RVL, la radio.
1: Anche d'estate.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
7: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Varese.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro, sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 15 settembre. 50 anni di teatro festeggiati tornando a uno dei titoli simbolo della sua carriera. Vincenzo Salemme è questa sera nella cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma con lo spettacolo Della mia vita. 50 anni di teatro in e fuori nevica. La commedia scritta nel 1994 torna in una nuova versione con Salemme.

0: Questa volta nei panni di Chico, il personaggio interpretato in passato da Nando Paone. Con lui sul palco Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Salemme racconta il cuore della commedia.
1: Questo non è la funicolare, questo è l'ascensore, serve a salire e a scendere.
2: Perché la funicolare?
3: Penso che suo fratello è malato, è una forma di schizofrenia simile alla paranoia ossessiva.
2: Sto morendo.
1: No, tu devi morire.
3: Un misto di autismo e bipolarismo, quasi un'epilessia.
1: Ma la tavola è sicura. Tutto tu. No, io me ne vaga.
0: Dalla comicità napoletana alle sonorità del Mali, Fatoumata Diawara torna questa sera al Roma Europa Festival con Massa Live alle ore 21 nella sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. Cantautrice, attrice e performer, Diawara è una delle voci più riconoscibili della scena africana contemporanea, intreccia nella sua musica tradizione maliana, pop e sonorità internazionali. Nei suoi brani affronta temi come la libertà femminile, il matrimonio forzato e l'identità, trasformando anche la propria esperienza personale in musica e impegno civile. Il direttore artistico Fabrizio Grifasi presenta i protagonisti di Roma Europa Festival.

0: Da domani Pordenone diventa per 5 giorni una delle capitali italiane dei libri. Prende il via mercoledì 16 settembre la 27esima edizione di Pordenone Legge, festa del libro e della libertà. 694 protagonisti italiani e internazionali, 445 incontri in 52 sedi e 60 anteprime editoriali. Ad aprire il festival sarà Salman Rushdie, protagonista al Teatro Verdi di un incontro dal titolo Linguaggi della verità, condotto da Federico Rampini. Gran finale domenica 27 settembre con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto per l'Italia affidato al trio Il Volo. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
2: Buongiorno e bentrovati, siamo a martedì, il primo ostacolo, il lunedì se n'è andato, il primo giorno della settimana, ma anche la metà di settembre in arrivo, quella vera e propria, perché se settembre ne ha 30, insomma, facciamoli sti conti. Volete attendere ancora un po'? Oggi pomeriggio potremo cominciare a dirlo. In ogni caso, buon martedì, buona mattinata e buon risveglio. C'è il mondo di RVL la radio a tenervi compagnia, ci sono io Moira per le prime 2 ore, cioè non è mai troppo presto, e c'è una redazione che si sta svegliando, un po' stropicciata, e adesso mettiamo una campanellina e cerchiamo di dare un po' di energia. 0323 55 21 24 per le vostre note WhatsApp o i nostri social a disposizione. Per un buongiorno che deve essere super.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

fuck. Francesco Cabbani con Summer Funk, ancora la voglia dell'estate, l'estate che comunque ha dato il suo perché al buon Gabbani con questa canzone, l'estate che ha portato sicuramente prova e consiglio, perché anche lui si cimenta con il ruolo di giudice in quel di X Factor. Ho visto già delle scene, niente male, insomma ce ne sarà per tutti, o ce n'è veramente per tutti i gusti anche in quest'ambito, con questo talent e con il mondo della musica, nuovi giudici, nuove esperienze, facce di tutti tipi, e poi il resto lo lascio a voi. Del resto noi siamo qui non a giudicare ma a commentare. Commenteremo tante altre cose, ma ora torniamo indietro con la macchina del tempo e ritroviamo Dan Harrow.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e a fissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RBL la radio.

Serena Branca Levante Delhi al mio paese. L'Italia continua a fare impresa con una rete diffusa di distretti, città intermedie e piccoli territori. Il tessuto produttivo è distribuito in modo equilibrato sul territorio rispetto ad altri paesi europei. Le 14 città metropolitane concentrano il 38% delle imprese e il 43% degli addetti, con distribuzione maggiore al centro-nord. Più debole appare invece la propensione imprenditoriale nelle province meridionali, aree interessate da spopolamento e invecchiamento della popolazione. Da questo studio emerge che a guidare la graduatoria della propensione imprenditoriale è Prato, seguita da Milano e Rimini. Nelle prime posizioni anche Firenze, Fermo, la Valle d'Aosta, Padova e Lucca. All'estremo opposto della classifica il sud Sardegna, Enna, Caltanissetta, Agrigento e Taranto, Siracusa e Crotone. La media nazionale è pari a 80 imprese ogni 1000 abitanti.

mattinata con RVL, la radio, continua il nostro percorso con l'informazione di non è mai troppo presto. Mitsubishi Motors ha siglato un accordo con una startup dell'Università di Tokyo per introdurre dei robot umanoidi a intelligenza artificiale nei propri stabilimenti, replicando le competenze dei lavoratori più esperti. Perché? Perché non si trova più mano d'opera. L'obiettivo è usare l'intelligenza artificiale per catturare le conoscenze degli operai in uscita, trasferendole alle nuove generazioni, facilitando il ricambio generazionale. La startup ha realizzato già un modello di umanoide per altezza e peso che cammina, svolge compiti manuali e può interagire verbalmente. Questi robot hanno un enorme potenziale per trasmettere in modo efficiente le conoscenze dei lavoratori più esperti, dicono gli addetti ai lavori. L'iniziativa è rientrata nel pilone Physical AI, tecnologia che consente alle macchine decisioni e azioni autonome basate sulla percezione dell'ambiente con telecamere e sensori. E qui ovviamente i settori e gli esperimenti dei giapponesi stanno andando avanti alla grande. Honda, ad esempio, ha sviluppato una mano robotica assistita per compiti di precisione. Toyota sta sperimentando bracci robotici nella sua città laboratorio, Wowen City.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
8: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
17: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
18: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
19: A me importa.
20: Coyote versus Acme!
21: L'idiota!
20: Al cinema dal 2 settembre!
15: Super Trailers.
22: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
23: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
24: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
23: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
25: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
26: Amiche per la vita!
23: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Super Trailers.
27: Siete le sorelle Owens?
28: Sì, se amiamo qualcuno muore.
27: Ma dai.
29: A settembre.
28: Siamo streghe.
29: Ritorna la magia.
28: E siamo maledette.
29: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
28: Aspetto questo momento da un'eternità.
30: Sì, è vero.
29: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Super Trailers.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

cosa per te con Ligabue nell'appuntamento con Non è mai troppo presto, ma ci svegliamo alla grande con le notizie curiose. Che cosa hanno fatto gli italiani dei loro soldini in ambito artistico, televisione, ascolto di musica, radio, spettacoli all'aperto e weekend arte? Parliamo della spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali, secondo questo studio che continua a crescere raggiungendo i 108 euro in media al mese. Il valore più alto dell'intera serie post pandemica è prossimo ai livelli del 2019. Le attività più diffuse si confermano la fruizione di programmi televisivi, film e serie, l'ascolto della musica e della radio. La lettura comunque ha sempre un ruolo importante, eh? Si leggono libri, si leggono quotidiani. Tra le attività che prevedono spesa diretta ci sono il cinema, visite a musei, mostre, siti archeologici, teatro, spettacoli all'aperto e concerti dal vivo. Aumenta anche l'interesse per i weekend culturali e oltre un italiano su due sarebbe molto interessato a riceverne uno in regalo. Il 42% si dichiara propenso a regalarlo a una persona cara. I più interessati sono le persone con titolo di studio elevato, le donne e gli over 55. Ne riparliamo dopo Jungle.

a parlare di italiani alle prese con la cultura e con le spese. Negli ultimi 12 mesi una buona parte degli italiani ha effettuato almeno un weekend culturale, soprattutto fuori dalla propria regione, una spesa che raggiunge 286 euro e sta aumentando. Mentre anche tra chi non ha vissuto questa esperienza emerge una disponibilità di spesa che potrebbe arrivare a quelle cifre. La crescita dei consumi culturali è un segnale importante, dimostra che la cultura risponde a una domanda reale ed è una leva decisiva per lo sviluppo, l'occupazione e la coesione sociale. Anche se la partecipazione resta segnata da divari economici, sociali, generazionali e territoriali. Quindi servono delle politiche strutturali per rafforzare la domanda e misure concrete come la detrazione fiscale delle spese per consumi ed esperienze culturali per favorire un accesso ampio e avvicinare nuovi tipi di pubblico. L'interesse per i weekend culturali conferma le potenzialità dell'integrazione tra cultura, turismo e territori, tendenza che va accompagnata e trasformata in valore diffuso per le comunità e per l'intero paese.

0: se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

neve, Giorgio e Marco Mengoni. In attesa della neve dell'inverno andiamo avanti e pensiamo ai nostri amici animali che sono diventati un po' grassotelli. Ebbene sì, il trend legato al pet food, cani e gatti a dieta, free from, cibi ipocalorici, insomma di tutto di più. Le spese per i nostri amici animali crescono tantissimo, ma con un occhio di riguardo alla salute, per fortuna. Zuccheri e calorie nell'occhio del ciclone, anche nella ciotola di cani e gatti. Come accade per l'alimentazione dei padroni, anche la loro dieta sta diventando salutistica. I pet food con l'etichetta sugar free e low calories sono sempre più numerosi, con vendite che aumentano sia a volume ma anche per quello che riguarda il settore. A crescere i prodotti grain free, low grain, quelli arricchiti con prebiotici, con proteine. Sono dati molto importanti di questa ricerca che è andata a monitorare le abitudini di consumo con le etichette dei prodotti acquistati in supermercati, ipermercati e negozi a libero servizio. Un paniere, quello del pet food, composto da oltre 4.000 prodotti, che ha chiuso il 2025 con oltre 1 miliardo di euro di vendite.

0: amici di RVL la radio, avete cani e gatti in casa? Io vi racconto spesso e volentieri le avventure e disavventure dei miei felini e quindi anche per loro un occhio di riguardo all'alimentazione. Ad affermarsi soprattutto la tendenza free from che sta aumentando, con un giro d'affari superiore a 722 milioni di euro che cresce sempre più, sostenuto soprattutto dalla nutrizione gatto. Rientra nel mondo healthy anche il Ricin, con oltre 2000 prodotti e 650 milioni di euro di vendite, stabile rispetto al 2024. Andamento negativo per il gluten free, ma anche il paniere dell'italianità, con i suoi 513 prodotti ha chiuso con oltre 115 milioni di euro di giro d'affari. A perdere mercato sono stati soprattutto i 100% italiano e l'immagine della bandiera italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Infatti, a proposito del cibo, dal cibo dei pets a quello degli umani, mangiamo sempre le stesse verdure ed è un problema. Un team di esperti ha lanciato un allarme sul fatto che le specie coltivate industrialmente stanno eliminando tutte le altre. È vero che ci sono tante varietà vegetali, ma non basta, eh? Alla fine di luglio alcuni scienziati hanno compiuto questo studio per fare una sintesi di dati e di conoscenze già disponibili sulla biodiversità degli ortaggi. Potremmo dire che si tratta di una chiamata alle armi per proteggere le specie di vegetali che stiamo perdendo, e ce ne sono alcune in diverse parti del mondo decisamente rari. In sostanza, coltivare diverse tipologie di ortaggi metterebbe un po' più al riparo da quello che è successo in quest'estate rovente, cioè la perdita di gran parte delle colture per la siccità e il calore estremo. Aumentare la produttività delle superfici coltivate con piante che si adeguano al nuovo clima potrebbe anche migliorare l'accesso a un cibo sano ed economico per molte persone.

corretta alimentazione con un occhio di riguardo a quello che stiamo perdendo sul territorio, ma non solo. Secondo i ricercatori, in tutto il mondo le persone consumano in media il 40% di ortaggi in meno rispetto a quanto raccomandato dagli esperti. Percentuale che aumenta nei paesi a basso reddito, e un consumo insufficiente di ortaggi rientra tra i 5 principali fattori di rischio alimentare per le malattie a livello globale. I ricercatori dicono che nel mondo esistono almeno 1480 specie di ortaggi commestibili, ma nell'ultimo secolo la varietà di ortaggi ha subito una grande diminuzione. È una conseguenza del fatto che la ricerca agronomica sta privilegiando alcuni tipi di piante, selezionando i geni perché siano sempre più produttive, e ne trascura altre. Altro dato interessante è lo studio sulle varietà selvatiche. Ce ne sono tantissime e sicuramente potremmo anche utilizzarle, ma non è che lo facciamo spesso. Se avevate idea contro il carovita di aumentare il consumo di erbe selvatiche nella vostra alimentazione, o di dare una possibilità nel vostro orto a qualche pianta insolita o qualche coltura amica, è arrivato il momento.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, ancora traffico intenso sulla 4 Milano Venezia con code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Trafficata anche la tangenziale nord con code a tratti tra il bivio per la 4 e il bivio per la Milano Lecco in direzione della Milano Meda. Sulla 8 Milano Varese è chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Questa sera alle ore 20:45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RBL la

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RBL, la radio.

L'amore protagonista con Saif e anche nella nostra mattinata un po' d'amore non guasta mai, anche se dobbiamo decisamente switchare e parlare di meteo ancora una volta, che in questo caso cambia le tariffe degli hotel. Sono stati analizzati diversi alberghi e diverse destinazioni turistiche. Questa ricerca bolognese ha spiegato come pioggia e caldo condizionano i costi delle camere. Eh sì, le previsioni del tempo contribuiscono a formare il costo di una camera d'albergo. Se all'orizzonte c'è la pioggia, nelle località balneari le tariffe possono diminuire. Se le temperature previste aumentano, i prezzi possono crescere. Avete capito bene, la ricerca ha preso in esame le variazioni delle tariffe di 1300 alberghi distribuiti in 7 note destinazioni turistiche, 6 italiane e una francese. Gli studiosi hanno analizzato 2 città d'arte, Milano e Venezia, e 5 destinazioni costiere: Riccione, il litorale veneziano, la costa nord-orientale della Sardegna, la sud-orientale della Sicilia e la parte meridionale della Corsica. Il periodo considerato da maggio a ottobre, l'ampia disponibilità di dati online ha reso il settore del turismo un laboratorio perfetto per indagare le risposte del mercato al variare delle previsioni meteo, un effetto che dipende innanzitutto dalla tipologia delle destinazioni turistiche e dalla stagione considerata. Se siete curiosi, rimanete con noi.

turismo, turismo e meteo. Milano e Venezia mostrano delle oscillazioni contenute nei mesi centrali dell'estate, addirittura segno opposto, perché quando il caldo è intenso, l'abbiamo capito, una previsione di pioggia può spingere i turisti verso musei, monumenti e attività al coperto, facendo aumentare la domanda e il costo delle camere. L'analisi su Milano e Venezia ha mostrato una dinamica inversa, soprattutto a luglio e agosto. Nelle destinazioni balneari, con l'eccezione della Sicilia, il maltempo resta associato a prezzi più bassi e il caldo a tariffe più elevate. La crisi climatica potrebbe modificare anche questo rapporto. Di fronte alla crescente incertezza meteo, gli autori dello studio avanzano una soluzione: offrire ai clienti al momento della prenotazione una copertura assicurativa contro il maltempo. In presenza di condizioni avverse, il turista potrebbe ottenere un rimborso parziale. L'analisi potrebbe diventare uno strumento per misurare le conseguenze economiche della crisi climatica sui territori. Utilizzando delle proiezioni territoriali sull'aumento delle ondate di calore o eventi meteo, si potrebbero valutare i possibili effetti sulle economie locali e attivare di conseguenza politiche di mitigazione efficaci. Robbie Williams, Angel.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera. Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Gravissimo incidente ieri pomeriggio a Cannero sulla Litoranea all'altezza del bivio per Cassino. Un'auto guidata da un 66enne si è scontrata con un motociclista di 59 anni di Verbania che ha perso la vita sul colpo. Strada chiusa e traffico bloccato. Incidente anche all'alba di ieri nella galleria Montecrevola sulla statale del Sempione tra due auto e un tir. Per fortuna in questo caso nessun ferito. Terzo fungiate deceduto in meno di 10 giorni nel VCO. Ritrovato senza vita l'uomo scomparso domenica all'Alpelutte, Roberto Bertani, 62 anni, di Premosello Chiovenda. Riapre oggi l'asilo Gabardi di Verbania, concluso in anticipo l'intervento di derattizzazione che aveva fatto slittare la riapertura.
13: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
12: Previsioni del tempo per martedì 15 settembre, generalmente nuvoloso con temperature tra 15 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Dance No More su RBL Radio. Attenzione a Harry Styles. Perché? Perché Harry, oltre ad avere un amore per il nostro bel paese, finalmente arriverà in tour. Ci sono nuove date in diverse città per il prossimo anno. Nuovi show che sono stati annunciati da qualche giorno e ovviamente i fans e le fans stanno correndo per cercare di accaparrarsi i biglietti. In Italia ricordiamo gli appuntamenti di sabato 7 e domenica 8 agosto al Circo Massimo di Roma. Ogni città di questo tour avrà uno special guest diverso negli show italiani e SD Sound System. Styles è attualmente nel pieno di una serie da record dei suoi concerti a New York, di altre esibizioni, ovviamente sempre da record, e del fatto che il tour andrà avanti fino a fine anno. Poi ha recentemente ottenuto un titolo Guinness World Record per la più lunga residency di un musicista al Wembley Stadium nell'arco di un'unica serie di concerti. Dopo 12 show nell'iconica venue londinese, torna a Wembley poi per le esibizioni finali di Together Together nell'agosto 2026.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Sulla 7 Milano-Genova troviamo ancora code per un incidente tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova Gravellona-Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno in direzione Genova-Voltri. Infine sempre questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: No, è mio!
5: È mio!
4: Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
0: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Gaia con Bossa Nostra, ultimi minuti insieme per il nostro appuntamento Non è mai troppo presto. E parlando di Roma, di Circo Massimo e di grandi concerti, non possiamo non citare ancora una volta il successo di Ultimo con il suo super concerto da 250.000 persone. Se volete saperne di più, c'è addirittura un libro, Storia di un ragazzo diventato leggenda, Ultimo tra sogni, rabbia e poesia. Dagli anni dell'infanzia nel quartiere di San Basilio, gli studi al conservatorio, l'esperienza a Sanremo, il rapporto con la scrittura, il legame con Roma e gli album che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Proprio in questi giorni troverete il libro. A ripercorrere la vicenda artistica e umana del cantautore in alto e ultimo è Michelangelo Iossa, esperto di cultura pop contemporanea. Accanto alla cronaca dei successi, lui ripercorre gli episodi meno conosciuti, gli incontri decisivi, le collaborazioni, le polemiche, i momenti difficili e il rapporto privilegiato con una generazione che ha trovato nelle sue canzoni una colonna sonora capace di raccontare sogni, fragilità e speranze. Avete già il regalo giusto per i fan di Ultimo, no?

0: Dance, tanta roba veramente anche con lui che non mai solo, lui che è passato in Italia qualche settimana ormai, mese fa, e che ci ha regalato grandi emozioni. Le emozioni continuano in musica ma anche nell'ambito informazione e compagnia del mattino, perché arriva Maria Elisa Gualandris con Giornale Caffè. Vi auguro il meglio per questo martedì con RVL alla radio, ci ritroviamo domani mattina e chissà la redazione che cosa mi proporrà. Noi andiamo a lavorare, eh? Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
2: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
4: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
5: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
2: Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica, punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Incidente sull'A8 Milano-Varese per cui ci sono code tra Solbiate, Arno, Albizzate e Gazzada in direzione di Varese. Traffico sulla stessa A8 ma in direzione Milano si rallenta tra Castellanza e Milano Nord e successivamente si sta in fila tra Fiera Milano e il bivio per l'A4 Milano-Venezia. Traffico anche sul tratto milanese dell'A4, code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Situazione analoga in direzione Torino con incolonamenti in alcuni tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa. In uscita da Milano code per incidente incidente è sul raccordo 1 tangenziale est dall'inizio del raccordo fino all'allacciamento con l'autosole in quest'ultima direzione. Per il traffico fila anche sulla 7 Milano-Genova dalla barriera di Milano Ovest all'immissione sulla tangenziale ovest. In aumento il traffico sulle 3 tangenziali milanesi e sulla Milano-Meda, dove i lavori uniti al traffico causano disagi tra Seveso e Palazzolo in direzione di Milano. Trafficata anche la Milano-Lecco, rallentamenti e code da Verano-Brianza fino a viale Fulvio Testi. Sostenuto infine anche il traffico sull'asse interurbano di Bergamo con incolonnamenti a tratti da Bonate Sopra a Treviglio verso Seriate. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
9: Sentite, eccomi qua, eccoci, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati, martedì 15 settembre in diretta su RVL la radio. Siamo pronti a partire anche oggi con Giornale e Caffè, staremo insieme fino alle 10 con le notizie della nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL la radio. E se volete potete scrivermi lo 0323 55 21 24, il numero per i vostri messaggini. Purtroppo stamattina una triste notizia in apertura, un incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio a Cannero Riviera, che si aggiunge alla persona che è morta in montagna ieri sulle alture sopra Premosello Chiovenda. Insomma, è stata una giornata veramente drammatica per la cronaca e ne parliamo tra pochissimo. Intanto però partiamo con la nostra sigla.

Baby Steps, Olivia Dean su RVL, la radio. Dicevamo purtroppo in apertura il gravissimo incidente avvenuto ieri dopo le 17, intorno alle 17.30 a Cannero Riviera, che è costato la vita a un motociclista, un frontaliere, Marco Morandi, 59 anni, di Verbania. Stava tornando verso Verbania quando, per cause che sono al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Verbania, si è scontrato con un'auto che viaggiava invece in direzione Cannobbio e stava svoltando verso la strada che porta alla frazione di Cassino, ovviamente sulla statale del Lago Maggiore. L'auto era condotta da un uomo di 66 anni del posto di Cannero. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Inutile l'arrivo dell'elicottero del 118, la strada è rimasta chiusa per un paio d'ore. Purtroppo la tragica notizia, insomma, arrivata in serata. Morandi viveva a Trobaso, era sposato con una figlia.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dalle 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: notte ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 12 e il 13 settembre il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato a Nuova Delhi al 18° vertice dei leader dei BRICS. Nel suo intervento Xi ha ricordato il 20° anniversario della cooperazione BRICS, sottolineando il crescente ruolo del gruppo tra i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo. Ha invitato i membri a promuovere un ordine internazionale più equo, rafforzando la cooperazione in settori come intelligenza artificiale, commercio digitale, produzione intelligente e formazione scientifico-tecnologica. Si è inoltre ribadito l'importanza di salvaguardare la pace, sostenere il multilateralismo, opporsi al protezionismo e rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite. Il presidente cinese ha anche annunciato che nel 2027 la Cina assumerà la presidenza dei BRICS e ospiterà il 19° vertice. A margine dell'incontro, Xi Jinping ha avuto un colloquio con il primo ministro indiano Narendra Modi. Si chiuse il 13 settembre la Fiera Internazionale Cinese per il Commercio dei Servizi 2026 con la partecipazione di oltre 400 aziende Fortune Global 500 e leader di settore. Secondo i rappresentanti delle imprese straniere, dalla manifestazione emergono tre nuove opportunità. La prima è l'innovazione trainata da intelligenza artificiale, grandi modelli e nuove tecnologie che spinge molte multinazionali a rafforzare ricerca e sviluppo nel paese. La seconda è l'internazionalizzazione delle aziende cinesi, sempre più orientate a esportare competenze e servizi. La terza è la maggiore apertura del mercato cinese, in particolare nei servizi come le telecomunicazioni, la sanità, l'istruzione e altri servizi avanzati. Di recente l'ex primo ministro della Giordania, Omar Razzaz, ha concesso un'intervista alla TV statale cinese, dichiarando di essere rimasto colpito dal modo in cui la Cina riesce a integrare il proprio patrimonio culturale con il progresso tecnologico. Secondo Razzaz, l'esperienza maturata dalla Cina in settori come i servizi pubblici e la governance digitale può offrire utili spunti anche ad altri paesi. L'ex premier Giordano ha apprezzato le proposte avanzate dal presidente cinese sulla governance globale dell'intelligenza artificiale. A suo giudizio, lo sviluppo dell'IA non deve essere una solo di un singolo paese, ma una sinfonia di cooperazione globale. Dall'8 al 24 settembre l'esercito del Giappone svolge insieme a quelli di Stati Uniti e Australia l'esercitazione congiunta Orient Shield 26. Per la prima volta partecipa alla manovra anche il sistema missilistico statunitense a medio raggio Typhoon. Un portavoce del Ministero della Difesa cinese ha espresso opposizione in merito, ricordando che negli ultimi anni il Giappone si è progressivamente avviato verso un nuovo militarismo. Qualsiasi iniziativa che alimenti le ambizioni militari di Tokyo, ha aggiunto, rischia di trascinare la regione in una spirale pericolosa. La Cina ha comunicato alle ambasciate dei paesi interessati le modalità di raccolta delle informazioni sul DNA dei familiari dei cittadini stranieri dispersi nella tragica frana di Girong. Qualora venisse confermata l'identità dei corpi ritrovati, le informazioni relative saranno tempestivamente comunicate per facilitare le successive procedure. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
9: pigiamarun.it.
10: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.
15: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
16: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 15 settembre. 50 anni di teatro festeggiati tornando a uno dei titoli simbolo della sua carriera. Vincenzo Salemme è questa sera nella cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma con lo spettacolo Della mia vita. 50 anni di teatro in e fuori nevica. La commedia scritta nel 1994 torna in una nuova versione con Salemme questa volta nei panni di Cico, il personaggio interpretato in passato da Nando Paone. Con lui sul palco Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Salemme racconta il cuore della commedia.
17: Questo non è la funicolare, questo è l'ascensore, serve a salire e a scendere.
18: Perché la funicolare?
19: Pensano suo fratello è malato, ha una forma di schizofrenia simile alla paranoia ossessiva.
18: Sto morendo.
17: No, tu devi morire.
19: Un misto di autismo e bipolarismo, quasi un'epilessia.
17: Ma la fatta la collezione. Tu. No, io me ne vaga.
16: Dalla comicità napoletana alle sonorità del Mali, Fatoumata Diawara torna questa sera al Roma Europa Festival con Massa Live alle ore 21 nella sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. Cantautrice, attrice e performer, Diawara è una delle voci più riconoscibili della scena africana contemporanea, intreccia nella sua musica tradizione maliana, pop e sonorità internazionali. Nei suoi brani affronta temi come la libertà femminile, il matrimonio forzato e l'identità, trasformando anche la propria esperienza personale in musica e impegno civile. Il direttore artistico Fabrizio Grifasi presenta i protagonisti di Roma Europa Festival.

0: Da domani Pordenone diventa per 5 giorni una delle capitali italiane dei libri. Prende il via mercoledì 16 settembre la 27esima edizione di Pordenone Legge, festa del libro e della libertà. 694 protagonisti italiani e internazionali, 445 incontri in 52 sedi e 60 anteprime editoriali. Ad aprire il festival sarà Salman Rushdie, protagonista al Teatro Verdi di un incontro dal titolo Linguaggi della verità, condotto da Federico Rampini. Gran finale domenica 27 settembre con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto per l'Italia affidato al trio Il Volo. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

0: Basta Persuade, Miley Cyrus, una novità qui su RVL, la radio in Giornale Caffè in questo 15 di settembre. Ora sentiamo il commento del neo eletto presidente del distretto turistico dei Laghi, Antonio Longodorni, appunto alla guida di questo ente così importante per la promozione turistica del nostro territorio. Quindi la parola ad Antonio Longodorni.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.
3: Ringrazio la regione e i soci dell'assemblea che hanno votato il nuovo consiglio di amministrazione del distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola. Il CDA si prepara ad affrontare un compito impegnativo, lo fa con entusiasmo, con serenità e con grande senso di responsabilità. Ci auguriamo che il distretto possa diventare sempre più un luogo di competenza a favore di tutto il territorio, dei comuni grandi e piccoli, dei soci privati e dei soci pubblici, che possa rivolgere la propria azione sia all'esterno con le campagne di comunicazione, informazione, ma soprattutto all'interno, cioè nel favorire un confronto tra amministratori, tra operatori privati, per la crescita del nostro turismo. Abbiamo bisogno di crescere a livello di mentalità turistica, a livello di proposta, di offerta, di migliorare l'accoglienza, quindi un lavoro importante andrà svolto proprio all'interno del territorio. Per quanto riguarda invece l'aspetto esterno, diciamo quello della comunicazione, il turismo è di fronte a una svolta fondamentale proprio in questi anni. L'intelligenza artificiale ha ridisegnato la mappa della visibilità in rete e per questo bisognerà adeguarsi ai nuovi criteri di ricerca e di visibilità della nostra destinazione, e poi anche il cambiamento climatico che sta comportando profonde trasformazioni non solo a livello ambientale ma anche per quanto riguarda la stagionalità turistica, per quanto riguarda le opportunità anche per la montagna. Questo sempre nell'ottica di una crescita complessiva del nostro territorio che riguarda sia i laghi che le montagne.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL, la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

My Body Isn't Ready, Sombra su RVL la radio, mentre ci avviciniamo all'appuntamento delle 9 con le news dall'Italia e dal mondo, e poi arriverà anche la nostra 4x4, appuntamento consueto del mattino con la musica pura, 4 successi dagli anni 90 oggi suonati senza interruzione in un viaggio anche nei ricordi, se vogliamo. Ora c'è Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania: intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev-Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev.

0: prezzo del greggio arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Incidente sull'auto Milano-Varese, per cui ci sono code tra Solbiate, Arno, Albizzate e Gazzada in direzione di Varese. Traffico sulla stessa 8 ma in direzione Milano, si rallenta tra Castellanza e Milano Nord e successivamente si sta in fila tra Fiera Milano e il bivio per l'A4 Milano-Venezia. Traffico anche sul tratto milanese dell'A4, code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Situazione analoga in direzione Torino, con incolonamenti in alcuni tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa. In uscita da Milano, code per incidente è sul raccordo 1 tangenziale est dall'inizio del raccordo fino all'allacciamento con l'autosole in quest'ultima direzione. Per il traffico fila anche sulla 7 Milano-Genova dalla barriera di Milano Ovest all'immissione sulla tangenziale ovest. In aumento il traffico sulle 3 tangenziali milanesi e sulla Milano-Meda, dove i lavori uniti al traffico causano disagi tra Seveso e Palazzolo in direzione di Milano. Trafficata anche la Milano-Lecco, rallentamenti e code da Verano-Brianza fino a viale Fulvio Testi. Sostenuto infine anche il traffico sull'asse interurbano di Bergamo, con incolonamenti a tratti da Bonate sopra a Treviglio verso Seriate. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Madonna, Hang Up, Ariana Grande, One Last Time, Tame Impala e Jenny, Dracula, ma partiamo dagli anni 90 con i Pet Shop Boys, Go West.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Dracula, Tame Impala and Jenny su RVL, la radio, a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 15 settembre, sempre in diretta con Giornale Caffè. Tra poco arriverà anche l'almanacco del giorno, ma prima la situazione del traffico in Piemonte.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la Statale 24 in direzione Aosta, tra l'innesto con la 21 e Trofarello in direzione Freius. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso del Bassano in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondo Toce.
9: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
10: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 15 settembre 2026, è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di 4 acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Mchicta in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide, cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Danceteria, Madonna su RVL, la radio. Tra poco arriva l'informazione delle 9:30, il nostro notiziario a carattere locale. Intanto però una novità, perché ci sono Achille Lauro e Geolier per noi.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Marco Morandi, 59 anni, di Verbania, l'uomo che ha perso la vita nell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Cannero Riviera sulla statale 34. Morandi viveva a Trobaso, lavorava in Svizzera come frontaliere. La dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità saranno accertate dai carabinieri del radiomobile di Verbania. Sembra che la moto sulla quale viaggiava in direzione di Verbania si sia scontrata con un'auto che arrivava in direzione opposta e stava svoltando verso la strada che conduce alla frazione di Cassino, un impatto fatale per il motociclista. Nidil CGIL torna a denunciare la situazione dei rider di Deliveroo. In una nota la segretaria Lucia Penna racconta il caso di un rider di Verbania che già lo scorso maggio aveva richiesto la sostituzione del proprio equipaggiamento usurato, seguendo scrupolosamente le disposizioni aziendali. Oggi a metà settembre, nonostante i solleciti sindacali, non ha ancora ricevuto nulla. Un simile atteggiamento non solo umilia la dignità del lavoratore, commenta il sindacato, costretto a lavorare con uno zaino ormai fatiscente, ma mette a rischio la salute dei consumatori stessi che con un contenitore non idoneo al trasporto degli alimenti non rispetta alcun protocollo HACCP. Chiude il negozio Uccelli di via San Vittore a Intra, fondato nel 1878, specializzato nella vendita di semi, erbi, spezie e farine da produttori biologici del territorio. Ne ha dato notizia l'ultimo titolare, Mauro Uccelli, con un biglietto affisso alla vetrina, ricordando che l'attività fu aperta dal suo bisnonno Giovanni, portata avanti dal nonno Natale e poi da suo padre Giancarlo. Il quartiere, tramite la presidente Loredana Bazzacchi, lo ringrazia per aver contribuito a rendere più autentico il cuore di Intra. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

Sonica con Radio Estensioni qui su RVL, la radio in giornale caffè, le 9.42 di martedì 15 settembre. Questo caldo ancora, parliamo di meteo. Oggi 20 gradi di minima, 27 di massima, qualche nuvola, ma ancora una bella giornata. Questo settembre davvero ci sta regalando delle giornate meravigliose. Domani però cambia, perché sono previsti dei temporali, ma soprattutto a partire dal tardo pomeriggio, quindi già quasi sera, appunto, piogge temporali, temperature che si abbasseranno ulteriormente, le minime 20 gradi, le massime 26, ma giovedì le massime saranno di 23 gradi, quindi molto molto più basse. Ancora qualche pioggia possibile, e anche per la mattinata di venerdì potrebbe esserci qualche rovescio, che però dovrebbe terminare appunto con il pomeriggio. Temperature che però appunto rimarranno sui 22-23 gradi, quindi non più il caldo che abbiamo ancora sperimentato in questi giorni. Per il weekend per ora non mi sbilancio. Ascoltiamoci Alex Warren, Passenger.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
13: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Earrings, Malcolm Todd su RVL La Radio, e noi adesso ci salutiamo. Tra pochissimo arrivano le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi auguro un'ottima giornata. Ci sentiamo domani dalle 8. Ciao!

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
2: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nausea'da ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo soft air, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Persistono le code sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Traffico sul tratto milanese della 4 con code a tratti rispettivamente tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale Est e il viale Certosa verso Torino. Incolonamenti a tratti sull'autosole tra la barriera di Milano Sud e il bivio per il raccordo della tangenziale Est nei due sensi di marcia. Traffico rallentato sulle tre tangenziali di Milano. Segnaliamo un incidente sulla tangenziale Est che provoca code tra viale Forlì Lanini è l'uscita per il CAM verso Bologna. Andiamo nel Bresciano, sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, rallentamenti e code tra Ponte Vico-Robecco e Manerbio verso Brescia. Chiudiamo infine con un incidente sul tratto bresciano della 4 Milano-Venezia, che sta causando 5 km di coda da Sirmione a Desenzano in direzione di Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ed eccoci pronti in questo martedì, metà del mese di settembre.

15 settembre 2026. Io sono Piero Pratesi e vi porterò fino a luna nella mattinata di RVL la radio. Saluto e ringrazio, come sempre faccio a quest'ora, Maria Elisa Gualandris, che invece vi ha accompagnato con Giornale Caffè fino a questo momento. 180 minuti in mia compagnia, e subito vi fornisco il numero di telefono, che è anche poi il numero di WhatsApp, e vi consiglio di memorizzare: 0323 552124. Per quanto riguarda invece i social, cercate RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, mettete il mi piace, diventate nostri follower, come dico sempre, e se volete potete seguire anche la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Tra poco la musica in vinile protagonista, poi arriveranno le hit estive, l'ultima settimana di hit estive in sequenza mixata, poi ci sarà l'informazione nazionale, ma soprattutto quella locale curata dalla nostra redazione giornalistica, e poi via via i vari appuntamenti, tutti accompagnati dalla musica di RVL la radio. Nella mattinata musicale avremo GR Paesi e Sapori, anche molto interessante. Ci sarà anche la rubrica dedicata alle pillole di comunicazione in collaborazione con Area Jam. Insomma, chi più ne ha più ne metta, una bella mattinata ricca. E allora saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Apriamo il talk show con la sigla.

mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Accoppiata Karol G e Bruno Mars su RVL, la radio Still, il titolo della canzone. Tra poco arriveranno anche le info sul traffico. Dopo la pausa pubblicitaria abbiamo già preparato il giradischi per lo speciale Ti ricordi quando, con la musica in vinile. Intanto però il sound italiano protagonista, c'è Samurai J nella mattinata talk show Flamenco Paranoia.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon martedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino al chilometro 12.0 tra Venaria e Borgaro in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
9: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pigiamarun.it.
11: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuovo appuntamento con la musica in vinile nella mattinata di RVL la radio. Oggi vi porto nel 1974, estratta dall'LP di Claudio Amori Fuori Tempo, una canzone che scrivono Paolo Limiti e Shel Shapiro. Era il lato B, infatti anch'io sul 45 giri, etichetta Clan, è il lato B di Che scherzo che mi fai, che è la Saida. Ma il fatto che abbia dei passaggi in TV e utilizzati in alcuni sketch comici sempre in televisione la portano al successo, talmente tanto successo che arriva in vetta alla hit parade italiana il 2 di agosto del 75, dove per 3 settimane consecutive è il disco più venduto in Italia. Tra l'altro una canzone parlata è una chiacchierata telefonica tra due amanti, dove lui a casa con la moglie finge di parlare col dottore. Tra l'altro chiacchierata che riprende parole parole di Mina Alberto Lupo e anche Piange il telefono di Domenico Modugno. Anche in quel caso era una telefonata. In questo caso però io vi suono Claudio Amori con Buonasera dottore.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
5: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
12: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 15 settembre. Si avvicina alla rush finale la campagna di invito e selezione dei buyer per la terza edizione di Vinitaly USA in programma a New York il 26 e 27 ottobre alla Pier 36 e la centro polifunzionale nel Power East Side di Manhattan affacciato sull'East River. Ad oggi sono già oltre 400 i buyer tra importatori, distributori, operatori Oreca, registrati da Verona Fiere che congiuntamente a ITA Italian Trade Agency sta operando non solo negli Stati Uniti ma anche in Canada e Messico. Tutti esauriti gli spazi espositivi. L'obiettivo è offrire alle imprese italiane occasioni concrete per consolidare la propria presenza, avviare nuove relazioni commerciali e raggiungere ulteriori canali di vendita negli Stati Uniti, che restano il primo mercato extraeuropeo per il nostro vino anche nell'attuale congiuntura, ha detto il presidente di Verona Fiere Federico Bricolo. Nella Bergamasca, ai piedi della Presolana, a circa 1000 metri di quota, c'è una piccola borgata oltre Senda Alta, un piccolo paese nell'alta Valseriana di circa 150 abitanti. La storia di Contrada Bricconi nasce in queste terre nel 2010, quando Giacomo Perletti, all'epoca studente di agraria all'Università Statale di Milano, si aggiudica un bando comunale per la gestione di alcuni edifici ormai del tutto abbandonati della Contrada. Il sogno, fin dalla sua tesi di laurea, era quello di intraprendere un progetto di riqualificazione alpina attraverso l'attività agricola. Nasce così Contrada Bricconi, grazie anche all'incontro con lo chef Michele Lazzarini, per ridare vita attraverso l'agricoltura e la ristorazione a un borgo del XV secolo. Qui si producono formaggi e carne e si propone una cucina che racconta il lavoro agricolo e la cultura della montagna. Essere fedeli alla tradizione, sottolinea Lazzarini, non significa replicare ogni gesto in maniera ortodossa. Per noi significa conservare quello stesso spirito di adattamento, quella capacità di osservare conservare il territorio e utilizzare nel modo migliore tutto ciò che offre. Vale per l'agricoltura come per la cucina. Appuntamenti da non perdere: Fiera del Riso, Isola della Scala, dal 17 settembre al 13 ottobre. Ben 27 giorni dedicati al riso Nano Vialone Veronese IGP, protagonista di risotti, cene a tema e concorsi gastronomici. Tra gli appuntamenti dell'edizione di quest'anno anche le serate con Marcantonio Sagramoso e Giorgio Giorgione Barchiesi, oltre a concerti, iniziative per famiglie e proposte dedicate alle persone celiache. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
11: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

canzone di Camerab Love Sober su RVL la radio. Beh, devo dire che delle volte ci sono dei servizi in televisione, parlo delle televisioni nazionali, alquanto discutibili, nel senso che ho visto settimana scorsa un servizio su un signore fatto proprio appositamente con operatore, con giornalista, che ha lasciato la fabbrica per fare il cercatore di tartufi. Lui si lamentava del fatto che fosse stressato, che insomma non andasse a lavorare volentieri e che ha deciso di cambiare, trasformando una passione in lavoro, e questo lo so anch'io bene cosa voglia dire, però non ci vedo sinceramente un motivo per fare un servizio. Sì, è una cosa particolare, lui ha detto che adesso col costo dei tartufi, provate a comprare un tartufo e capirete, guadagno un sacco di soldi. Però insomma, da lì a farci un servizio, c'è un sacco di gente che ha fatto scelte di lasciare lavori ben pagati per seguire la propria passione, la propria passione, o comunque quello che gli piaceva fare, o migliorare la qualità della vita. Poi c'è tutto anche il discorso che l'Unione Europea ci sta martellando, che dobbiamo fare la settimana corta, migliorare la qualità della vita, lavorare meno, prendere gli stessi soldi. Però a me hanno insegnato una cosa, che se poi non hai soldi, la qualità della vita è un po' dura migliorarla. Puoi provare a staccare mentalmente a certi discorsi, ma poi diventa difficile.

0: σου.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Le Cazzai, il K-pop protagonista qua su RVL la radio con Animal, la canzone che vi ho suonato all'interno della mattinata talk show. Ci stiamo avvicinando già anche al momento di mandare in archivio la prima ora insieme. Sta per arrivare il GR delle 11, l'edizione sportiva e poi la sequenza di Summer It Mix. Subito però c'è Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abankwa e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gaye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Cristian Chivu.
3: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco, e alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
2: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza, il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi, intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
4: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto, abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
2: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi, in piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi

0: L'ora del girone contro la Slovenia ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: RVL la radio, Summer Hit.
3: Te le suoniamo di santa ragione.
4: E su RVL siamo pronti per le hit estive in sequenza mixata, la Summer Hit, vi suoneremo Alfa, A me mi piace, ci saranno anche i Two Brother on the Fourth Floor con Dreams, mentre le Four Non Blondes con la versione remixata da DJ Mico di WhatsApp chiuderanno la nostra sequenza, che apriamo con gli 883 con un Deca.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

seguite RVL, la radio, sui social. C'è anche, ci sono due bei video in questa settimana, belli nel senso che un bel video relativo agli atti vandalici che ci sono stati nella notte tra sabato e domenica sul lungolago di Suna, e poi trovate un sacco di news anche relative alla nostra provincia, a cura anche della nostra redazione, ma a cura anche della nostra social media manager Stefania, che saluto. Seguite su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, la pagina ufficiale di RVL la radio, e poi, come dicevo questa mattina in apertura, se volete potete seguire anche la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi.

0: ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL, la radio.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
13: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
14: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
15: pigiamarun.it.
16: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
17: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
18: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
19: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
20: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
21: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
22: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
23: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
24: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
25: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa.
0: Marco Morandi, 59 anni, di Verbania, è l'uomo che ha perso la vita nell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Cannero Riviera sulla statale 34. Morandi viveva a Trobaso, lavorava in Svizzera come frontaliere. La dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità saranno accertate dai carabinieri del radiomobile di Verbania. Sembra che la moto sulla quale viaggiava in direzione Verbania si sia scontrata con un'auto che arrivava in direzione opposta e stava svoltando verso la strada che conduce alla frazione di Cassino. Impatto fatale per il motociclista. È iniziato il periodo della caccia ai cinghiali. La polizia provinciale ha avviato i consueti controlli. A Montecrestese un cacciatore svizzero, regolarmente titolare di licenza per cacciare nel VCO, dopo aver abbattuto un cervo maschio coronato, ha utilizzato un elicottero di una società elvetica per recuperare l'animale e trasportarlo in Svizzera. Lo stesso cacciatore è inoltre salito a bordo del velivolo. Sanzioni da 5.000 euro per il cacciatore, altrettanti per la compagnia di volo svizzera. A Macugnaga due cacciatori, uno dei quali privo di licenza per il nostro territorio, hanno abbattuto un giovane esemplare di camoscio senza che ne fosse stata assegnata loro la possibilità di prelievo. Dopo l'abbattimento uno dei due ha raggiunto l'animale, ma accortosi che il capo non corrispondeva a quello che poteva essere prelevato, lo avrebbe abbandonato sul posto. Anche per loro 5.000 euro di sanzioni. Venerdì 18 e sabato 19 settembre il Circolo Operaio Ferraris Arci di Omegna ospiterà la prima edizione della festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra del VCO, un appuntamento che prende il nome di terra, una scelta evocativa e simbolica che rimette al centro le radici ecologiste e la tutela del territorio. Tra gli appuntamenti, venerdì sera il dibattito sul auto e mobilità sostenibile, mentre sabato si parlerà di energia e a seguire di sanità sul nostro territorio. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
0: Del tempo per la giornata di domani, mercoledì 16 settembre, temporali e schiarite, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

We All in Love 1978, ascoltata qua su RVL la radio. Mamma mia, stiamo già per avvicinarci anche al GR del mezzogiorno e di conseguenza entrare nell'ultima ora della mattinata talk show, dove la musica ci porta J-Ax, il nuovo disco Vita, Morte, Miracoli.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Super Trailers.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Super Trailers.
16: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
17: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
18: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
19: A me importa.
20: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
10: Super Trailers.
21: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
22: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
23: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
22: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
24: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
25: Amiche per la vita.
22: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
26: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

La Wet Girl Worst di Diana su RVL, la radio, mentre ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata musicale con Piero Pratesi con voi fino a luna. Ancora buon martedì, buona mattinata, ben ritrovati su RVL. Tra poco il GR di mezzogiorno, così entreremo anche, come dicevo in precedenza, nell'ultima ora del talk show. Intanto Bausa con Lose Myself, dopo il successo di Magneti, tornati alla grande con un nuovo disco che sta funzionando anche in questo caso niente male.

0: Momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna e ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14:30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

entrati nell'ultima ora, 10 minuti dopo mezzogiorno, ovviamente l'ultima ora della mattinata talk show, perché poi alla 1 arriva la vostra Vale, con lei rascherete il fondo del barile. Malika Young, detto tra noi, su RVL la radio, dove arriva anche Hujel, Moving to the Sun.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

notte prima degli esami, guarda caso proprio pochi giorni fa ho visto la versione 3.0, quello con Sabrina Ferilli rifatta, di cui potremmo parlare ma non avrei il tempo adesso di farlo, appunto del film Notte prima degli esami 3.0 rifatta ai giorni d'oggi. Antonello Venditti invece, questa è l'originale dell'84, Notte prima degli esami. Tra poco si parla di pillole di comunicazione con Area Jam e intanto arriva anche Bruno Mars, Oh My Soul su RVL.

0: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: L'argomento del giorno è FOMO. Perché sui social funziona sempre? Ciao, sono Davide DJ Maria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Hai mai sentito parlare di FOMO? FOMO significa Fear of Missing Out, ovvero paura di rimanere fuori o di arrivare in ritardo. È uno dei meccanismi più utilizzati in comunicazione e nel marketing. Ogni volta che andiamo a leggere solo per oggi, pochi pezzi disponibili entro un'ora, automaticamente scatta l'urgenza e l'urgenza porta ad un'accelerazione nella presa di una decisione. E sui social, dove tutto scorre velocemente, la fretta è un trigger fondamentale ed è quella cosa che ti porta a trasformare un messaggio informativo in una scelta immediata. Quindi usa il tempo come leva e non il prodotto, perché quando il tempo stringe le decisioni arrivano prima. E se questa pillola ti è piaciuta, seguici sui canali social di Gemaria e su RVL la radio.
0: Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Marco Morandi, 59 anni, di Verbania, è l'uomo che ha perso la vita nell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Cannero Riviera sulla statale 34. Morandi viveva a Trobaso, lavorava in Svizzera come frontaliere. La dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità saranno accertate dai carabinieri del radiomobile di Verbania. Sembra che la moto sulla quale viaggiava in direzione di Verbania si sia scontrata con un'auto che arrivava in direzione opposta e stava svoltando verso la strada che conduce alla frazione di Cassino, un impatto fatale per il motociclista. Nidil CGL torna a denunciare la situazione dei rider di Deliveroo. In una nota la segretaria Lucia Penna racconta il caso di un rider di Verbania che già lo scorso maggio aveva richiesto la sostituzione del proprio equipaggiamento usurato, seguendo scrupolosamente le disposizioni aziendali. Oggi, a metà settembre, nonostante i solleciti sindacali, non ha ancora ricevuto nulla. Un simile atteggiamento non solo umilia la dignità del lavoratore, commenta il sindacato, costretto a lavorare con uno zaino ormai fatiscente, ma mette a rischio la salute dei consumatori stessi che con un contenitore non idoneo al trasporto degli alimenti non rispetta alcun protocollo HACCP. Chiude il negozio Uccelli di via San Vittore a Intra, fondato nel 1878, specializzato nella vendita di semi, erbi, spezie e farine da produttori biologici del territorio. Ne ha dato notizia all'ultimo titolare, Mauro Uccelli, con un biglietto affisso alla vetrina, ricordando che l'attività fu aperta dal suo bisnonno Giovanni, portata avanti dal nonno Natale e poi da suo padre Giancarlo. Il quartiere, tramite la presidente Loredana Bazzacchi, lo ringrazia per aver contribuito a rendere più autentico il cuore di Intra. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
10: Te ne suoniamo di santa ragione.

Woman con il featuring di Ira Star su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione, e dove commentavo questa mattina qua in radio che mi sta piacendo molto la nuova di Elisa, entrata da venerdì nella super rotation di RVL, ma secondo me sta già funzionando niente male. Ve la sogniamo, è una novità, Kitsushi.

0: senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

Torno da te. Ragazzino è il titolo della canzone di Fred De Palma, che ci ha portato così a chiudere anche l'appuntamento con la mattinata talk show di questo martedì 15 di settembre. Qualcuno dirà: ma non ci hai detto che la nostra Vale è arrivata negli studi RVL? Ve lo dico ora, faccio tutto insieme, è già arrivata da qualche tempo, ma ve lo dico ora, è arrivata negli studi RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, raschiando il fondo del barile fino alle ore 4, e poi arriverà il buon Marco Pennacchini con Occhio al Penna invece per portarvi fino alle 19, all'ora di cena, tanto per intenderci. Io invece, Piero Pratesi, tornerò con voi domani mattina, mercoledì, staremo insieme come sempre dalle 10 all'1. A questo punto non faccio altro che augurarvi buon proseguimento con le trasmissioni di RVL, e in questo caso vi auguro anche, come sempre faccio quest'ora, buon appetito, e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
3: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione,

0: con l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
1: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Tensioni crescenti nel Baltico. Un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
1: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Il traffico scorre piuttosto regolarmente in questi minuti lungo la rete viaria della regione. Poche le segnalazioni di rilievo. Sulla 9 Milano-Chiasso, consuete code per le operazioni doganali verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e la Dogana Merci. Attenzione ai lavori dalle 22 di questa sera sulla 9, chiuso fino alle 5 di domani mattina, il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Fila alla barriera di Milano Ovest della 7 Milano-Genova per rimettersi sulla tangenziale Ovest di Milano. Incidente proprio sulla tangenziale ovest che causa 4 km di coda tra Settimo Milanese e Lorenteggio in direzione di Bologna. Al momento si transita su un'unica corsia. Rallentamenti per traffico anche sulla tangenziale nord tra Viale Zara e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ci siamo. Non sono svenuta, non sono morta prima dell'inizio della diretta. Sono scattate le 13 su RVL Radio, sono passate da 5 minuti in questo martedì 15 settembre. Inizia raschiando il fondo del barile con la vostra di diretta, fatte di musica, curiosità, rubriche ed informazione. Saluto Piero Pratesi, che ritroverete domani. Pronti per il pomeriggio? Sombra un po' meno, lo suoniamo con My Body Isn't Ready.

Mark and Cremont, vi abbiamo suonato Partenope su RVL Radio con la voce di Serena Brancale e i The Colors. Abbiamo mosso i primi passi all'interno di Raschiando il fondo del barile, inciampando anche su qualche piccolo problemino di connessione internet che adesso dovremmo aver risolto, mi fanno cenni positivi dalla regia. E prima di andare a scoprire i trailer dei film in uscita al cinema, ci ascoltiamo Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
18: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
19: A settembre ritorna la magia.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Secondo te siamo maledette?
21: No.
19: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Super Trailers.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Super Trailers.
23: Ehi, hey Bugs.
24: Che succede, amico?
23: Parla del film.
24: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
23: E adesso?
24: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
23: 2 biglietti e 8 popcorn.
24: Esagerato come sempre.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: In ogni canzone
25: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL la radio.

Dica, il successo di Niccolò Fabi ci fa tuffare nel 1995 su RVL Radio e io vi dico che oggi, raschiando il fondo del barile, parleremo di situazioni scomode da affrontare nella vita e soprattutto mentre si è al lavoro. Vi dico anche il numero WhatsApp, così sapete come farvi sentire, come scrivere un messaggino alla diretta, salvando in rubrica il numero 0323 55 21 24.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. Marco Morandi, 59 anni, di Verbania, l'uomo che ha perso la vita nell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Cannero Riviera sulla statale 34. Morandi viveva a Trobaso, lavorava in Svizzera come frontaliere. La dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità saranno accertate dai carabinieri del radiomobile di Verbania. Sembra che la moto sulla quale viaggiava in direzione Verbania si sia scontrata con un'auto che arrivava in direzione opposta e stava svoltando verso la strada che conduce alla frazione di Cassino. Casino, impatto fatale per il motociclista. È iniziato il periodo della caccia ai cinghiali, la polizia provinciale ha avviato i consueti controlli a Montecrestese. Un cacciatore svizzero, regolarmente titolare di licenza per cacciare nel VCO, dopo aver abbattuto un cervo maschio coronato, ha utilizzato un elicottero di una società elvetica per recuperare l'animale e trasportarlo in Svizzera. Lo stesso cacciatore è inoltre salito a bordo del velivolo. Sanzioni da 5.000 euro per il cacciatore, altrettanti per la compagnia di volo svizzera. A Macugnaga due cacciatori, uno dei quali privo di licenza per il nostro territorio, hanno abbattuto un giovane esemplare di camoscio senza che ne fosse stata assegnata loro la possibilità di prelievo. Dopo l'abbattimento uno dei due ha raggiunto l'animale, ma accortosi che il capo non corrispondeva a quello che poteva essere prelevato, lo avrebbe abbandonato sul posto. Anche per loro 5.000 euro di sanzioni. Venerdì 18 e sabato 19 settembre il Circolo Operaio Ferraris Arci di Omegna ospiterà la prima edizione della festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra del VCO, un appuntamento che prende il nome di Terra, una scelta evocativa e simbolica che rimette al centro le radici ecologiste e la tutela del territorio. Tra gli appuntamenti, venerdì sera il dibattito sull'auto e mobilità sostenibile, mentre sabato si parlerà di energia e a seguire di sanità sul nostro territorio. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Del tempo per la giornata di domani, mercoledì 16 settembre, temporali e schiarite, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
17: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
19: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
19: Te le suoniamo.
18: Di santa ragione.

La musica di Tommaso Paradiso e le situazioni lavorative scomode di questa puntata di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Sono le 13:43 minuti, siamo reduci dall'informazione locale e dall'India arriva la notizia di un tecnico di un gestore telefonico legato ad un palo della luce da una piccola folla inferocita perché in zona erano alcuni giorni che mancava il segnale del 5G. È successo la scorsa settimana in un villaggio dello stato dell'Uttar Pradesh. L'operaio, assunto da soli 3 mesi, era stato mandato sul posto per controllare il ripetitore e capire la causa del disservizio, ma nemmeno il tempo di svolgere il proprio lavoro, che era stato bloccato dagli abitanti del villaggio e minacciato di non farlo andare via se non avesse immediatamente riattivato la linea internet. In pochi minuti, a quanto pare, la situazione è degenerata e lui si è ritrovato, suo malgrado, legato come un salame ad un palo, preso prigioniero dalla tribù del 5G fino all'arrivo qualche ora dopo della polizia che lo ha liberato. Epilogo della vicenda: 6 uomini sono stati identificati e denunciati con l'accusa di sequestro di persona e ora sono in attesa di processo, mentre il tecnico si è detto sotto shock per l'accaduto e dubito che accetterà di essere mandato nuovamente in missione in luoghi isolati, a meno che non gli venga garantita una scorta armata. Chi l'avrebbe mai immaginato che fare il tecnico per un gestore telefonico potesse essere così pericoloso? Suoniamo Criminals su RVL Radio. Meghan Trainor dal 2024.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: No, è mio!
3: È papà,
2: guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Oh mia bella Madonnina, che tebrile te lontan.
8: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
9: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pigiamarun.it.
11: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
12: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
14: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
16: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
17: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.

Un brano uscito nel 2025 ma esploso quest'estate dopo essere stato inserito nella colonna sonora della serie Prime Video Off Campus. See Me di Audrey Hepburn su RVLL Radio, e suoniamo anche Ernia prima del GR Costume e Società, la novità intitolata Dedica.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 15 settembre. 50 anni di teatro festeggiati tornando a uno dei titoli simbolo della sua carriera. Vincenzo Salemme è questa sera nella cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma con lo spettacolo Della mia vita. 50 anni di teatro in e fuori nevica. La commedia scritta nel 1994 torna in una nuova versione con Salemme questa volta nei panni di Cicco. Il personaggio interpretato in passato da Nando Paone. Con lui sul palco Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Salemme racconta il cuore della commedia.
2: Questo non è la funicolare, questo è l'ascensore, serve a salire e a scendere.
3: Perché la funicolare?
4: Penso che suo fratello è malato, una forma di schizofrenia simile alla paranoia ossessiva.
3: Sto morendo.
2: No, tu devi morire.
4: Un misto di autismo e bipolarismo, quasi un'epilessia.
2: Ma la patagola, zio. Tutto tu.
1: Dalla comicità napoletana alle sonorità del Mali, Fatoumata Diawara torna questa sera al Roma Europa Festival con Massa Live alle ore 21 nella sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. Cantautrice e attrice performer Diawara è una delle voci più riconoscibili

0: Da domani Pordenone diventa per 5 giorni una delle capitali italiane dei libri. Prende il via mercoledì 16 settembre la 27esima edizione di Pordenone Legge. Festa del libro e della libertà. 694 protagonisti italiani e internazionali, 445 incontri in 52 sedi e 60 anteprime editoriali. Ad aprire il festival sarà Salman Rushdie, protagonista al Teatro Verdi di un incontro dal titolo Linguaggi della verità, condotto da Federico Rampini. Gran finale domenica 27 settembre con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto per l'Italia affidato al trio Il Volo. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
2: Le 2:03, siamo nella seconda ora del martedì pomeriggio, continuiamo a raschiare il fondo del barile e mettiamo in fila 4 successi del passato. Purple Disco Machine e la sua Fireworks, Un ragazzo, una ragazza dei The Colors, Katy Perry con I Kissed a Girl partendo da Kungs e Never Going Home.
1: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
5: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
13: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
15: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
18: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Great Expectation su RVL Radio ed è Sienna Spyro a portarci alla Book Parade del martedì pomeriggio. Scopriamo i libri più venduti della settimana più un consiglio di lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è un libro per i più piccoli, Il ladro di zucche di Alice Hemming. È la storia di uno scoiattolo che ha un sospetto. Lui e Uccello hanno raccolto le loro 5 bellissime zucche. 5, ma adesso sono 4, 3, 2, anzi una sola. Ma allora non c'è dubbio, c'è un ladro di zucche in agguato. Alla seconda posizione, Unfair Play, Ultimo tempo di Carrie Layton. Dopo anni di esitazioni, Leila Collins e Vincent Rice hanno finalmente deciso di darsi una possibilità. Eppure gli ostacoli che li frenavano sono tutt'altro che superati. Ethan Grant continua a trattenere Leila in una relazione ormai insostenibile, mentre Thomas, fratello iperprotettivo di Leila e migliore amico di Vincent, torna a Corvallis deciso a scoprire cosa si nasconde dietro i loro silenzi. Alla prima posizione c'è la regina del romance italiano Felicia Kingsley con First Lady per caso. Nathan Edgerton ha tutto, un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca, ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nate è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole Clark, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nate il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno, ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto, I sette assassini di Reiko Miori di Mikiko Regno. Un thriller giapponese, un omicidio, sette sospettati. Quale sarà la verità? Tutti l'hanno uccisa, nessuno mente. Reiko Miori, la top model numero uno del Giappone, viene trovata brutalmente assassinata nel suo appartamento di lusso. Tutte le prove conducono al dottor Sasahara, ex fidanzato della donna. Tuttavia l'uomo si dichiara innocente e prima di essere arrestato affida al suo assistente Amano una missione cruciale: trovare il vero assassino tra una lista di sette persone che nutrivano un profondo odio nei confronti di Reiko. Alla seconda posizione Valentina D'Urbano con Figlia del temporale. È il 1974, Ira ha 13 anni ed è appena rimasta orfana. Deve lasciare la sua città, Tirana, e la casa in cui è cresciuta per raggiungere gli unici parenti disposti ad accoglierla. La famiglia dello zio Ben vive in un villaggio sui monti nel nord del paese, una piccola comunità di pastori che sembra cristallizzata nel tempo, dimenticata persino dal regime comunista che da 30 anni tiene in scacco l'Albania. Lassù si vive ancora secondo i dettami del canon, il codice tradizionale della montagna. Alla prima posizione ci sono Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi con La scala di seta. Serena Martini, chimica di professione, sommelier per passione e doti naturali, mamma perennemente indaffarata in mille occupazioni diverse. Corinna Selea, sovrintendente di polizia con un forte senso del dovere, 1,90 m di professionalità e tenacia. Le loro strade, in un modo o nell'altro, finiscono per intrecciarsi e convergere in irresistibili avventure investigative. In questo caso radicate in un passato molto remoto. È morta Chiara Sbrana, investita sulle strisce pedonali. Non è mai stato trovato il pirata della strada, ma ci sono forti sospetti, fortissimi, che il responsabile sia il fidanzato Gregorio. E ora il consiglio della settimana, Le canzoni di New York di Liz Moore. New York anni 2000, Jax è la direttrice della famosa etichetta Titan Records, che gestisce in maniera inflessibile e competitiva, sempre alla caccia di nuovi cantanti

0: Lo sa bene Theo, il talent scout che ha appena scommesso su un nuovo gruppo, i Burn, a cui ha chiesto di aprire gli ultimi concerti di Tommy Mays, ma il cammino verso la fama è un continuo saliscendi e Jax dubita che Burn abbiano le carte in regola per farcela. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondo Toce.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore. Niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

Per la prima volta Karol G collabora con Bruno Mars e ci regala un brano cantato tutto in inglese, stile novità su RVL Radio. E per la rubrica Accade Oggi, per farvi tornare bambini, vi dico che era il 15 settembre del 1985 quando su Italia 1 iniziava un nuovo cartone animato, e per parlarne noi partiamo dalla sua sigla.

Una serie anime nata da uno dei manga più venduti sul pianeta, il fumetto di Occhi di Gatto, disegnato da Tsukasa Hojo, ha macinato più di 18 milioni di copie dalla sua pubblicazione nel 1981. Nell'83 venne trasposto sul piccolo schermo e il 15 settembre del 1985 arrivò nel nostro paese, diviso in 37 episodi che incollarono alla TV ragazzi e ragazze. Come racconta la sigla, la trama parlava di tre sorelle, tre ladre abilissime che con la copertura del bar Cat's Eye, che poi era anche il nome del loro club di ladre, si mettevano a rubare le opere d'arte create dal padre con l'intento di rimettere insieme la collezione di famiglia e la speranza di ritrovare il genitore scomparso. Come va a finire la storia non ve lo dico, perché anche se sono passati 40 anni non mi piace fare spoiler, andate a recuperarvi la serie. Ma a proposito della sigla, vi dico che Occhi di Gatto di Cristina D'Avena nel 2021 è stata certificata disco d'oro.

0: Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Sta per arrivare a Domodossola a G Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Noi ci siamo.
15: Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
15: Te le suoniamo.
14: Di santa ragione.

Dal cartone animato Occhi di Gatto e dal suo debutto in Italia, datato 15 settembre 1985, alle Cazzai suonate su RVL la radio, il passo è stato breve, tutto si collega alla perfezione mentre raschiamo il fondo del barile, e chiudiamo un'altra ora di diretta con Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: σου.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voti a favore, 71 contrari e due astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze. Accese invece le proteste delle opposizioni, cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio con l'attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura fissata per le 14:30 è stata spostata alle 22. Forti disagi per i passeggeri dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calcio infine, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Scattate le 15, c'è ancora un'ora da passare sul fondo del barile e ci sono quattro successi estivi da mettere in fila e suonare senza interruzioni. Dal 2022 gli One Republic con I Ain't Worried, dal 2023 Evviva di Gianni Morandi e Jovanotti, e dal 2017 Riccione dei De Giornalisti. Subito però largo a Sophie and the Giants, che ascoltiamo con Paradise.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Il traffico scorre piuttosto regolarmente in questi minuti lungo la rete viaria della regione. Poche le segnalazioni di rilievo. Sulla 9 Milano-Chiasso, consuete code per le operazioni doganali verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e la Dogana Merci. Attenzione ai lavori dalle 22 di questa sera sulla 9, chiuso fino alle 5 di domani mattina, il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Fila alla barriera di Milano Ovest della 7 Milano-Genova per rimettersi sulla tangenziale ovest di Milano. Incidente proprio sulla tangenziale ovest che causa 4 km di coda tra Settimo Milanese e Lorenteggio in direzione di Bologna. Al momento si transita su un'unica corsia. Rallentamenti per traffico anche sulla tangenziale nord tra Viale Zara e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Ehi, mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Edo, sei pronto?
12: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
11: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
12: Hai già scelto il tuo pigiama?
11: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
12: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
11: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
12: pigiamarun.it.
13: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
14: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: è nei suoi occhi.
1: Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica una mostra a Gillo Pontecorvo, tra i protagonisti più importanti del cinema italiano del Novecento. Dal 16 settembre al 5 aprile 2027, al piano accoglienza della Mole Antonelliana sarà allestito Gillo Pontecorvo, una battaglia dopo l'altra, a cura di Mauro Genovese con Caterina Massignani. L'esposizione nasce dall'archivio Gillo Pontecorvo, donato dalla famiglia al museo, e ricostruisce il percorso umano e professionale del regista attraverso documenti e materiali originali. Avvia la quarta edizione del Festival delle Arti Popolari, manifestazione urbana, ideata e realizzata da Casa Fuls per riportare l'arte negli spazi della quotidianità. Dal 16 al 20 settembre il quartiere Vanchiglia a Torino vivrà 5 giorni di appuntamenti gratuiti tra strade, piazze, spazi pubblici e privati, attività commerciali e realtà associative. Il programma riunisce performance, concerti, spettacoli, esibizioni, laboratori e attività partecipative rivolte a grandi e piccini. Dal 16 al 20 settembre torna a Chiusa San Michele Gusto di Meliga, la grande manifestazione che celebra i sapori e le tradizioni locali. Giunto alla sua 19ª edizione, l'evento si inserisce nella prestigiosa rassegna Gusto Valsusa e vedrà ancora una volta protagonista il pane Melia, prodotto tipico del piccolo borgo ai piedi della Sacra di San Michele, registrato con il marchio pane Melia della Chiusa. A fare da contorno al biscotto tradizionale, re della festa, saranno come sempre altri prodotti legati al mais e all'artigianato locale, insieme a spettacoli, dimostrazioni, eventi culturali e soprattutto un'offerta gastronomica che culminerà nel grande weekend finale del 19 e 20 settembre. Nel 2026 si celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, uno dei santi più amati e rappresentativi della spiritualità cristiana. Abra, l'associazione Albedo, invita alla serata sul tema San Francesco visto con gli occhi di Giotto, mercoledì 16 settembre alle 21, presso la sala Abra Arte, il dialogo con la professoressa Marina Isu. Al Teatro Il Maggiore di Verbania, incontro con l'ama Michelle Ripochet, con la presentazione del libro Ci vuole coraggio per amare. Giovedì 17 settembre, la prima tappa del tour italiano del maestro spirituale, con ingresso gratuito per una riflessione su consapevolezza, relazione e pace. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
4: What's On in Piemonte. Lo trovi anche su zipnews.it.
6: In ogni canzone
7: un brivido di piacere.
6: Sei su RVL la radio.

Venerdì Emma avrebbe dovuto esibirsi all'ippodromo SNAI di San Siro, ma il concerto è stato annullato all'ultimo per allerta maltempo e questa sera lei recupererà la data, quindi rinnoviamo l'in bocca al lupo della scorsa settimana e salutiamo Sandro che ci ha richiesto il brano via WhatsApp allo 0323 552124. Ogni volta è così su RDL Radio e di intoppi inaspettati parleremo anche tra poco, subito dopo l'informazione locale, per l'ultima notizia da raschiare il fondo del barile della puntata. Prima Olivia Rodrigo, nuova canzone Stupid Song.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Marco Morandi, 59 anni, di Verbania, l'uomo che ha perso la vita nell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Cannero Riviera sulla statale 34. Morandi viveva a Trobaso, lavorava in Svizzera come frontaliere. La dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità saranno accertate dai carabinieri del radiomobile di Verbania. Sembra che la moto sulla quale viaggiava in direzione di Verbania si sia scontrata con un'auto che arrivava in direzione opposta e stava svoltando verso la strada che conduce alla frazione di Cassino, un impatto fatale per il motociclista. Nidil CGIL torna a denunciare la situazione dei rider di Deliveroo. In una nota la segretaria Lucia Penna racconta il caso di un rider di Verbania che già lo scorso maggio aveva richiesto la sostituzione del proprio equipaggiamento usurato, seguendo scrupolosamente le disposizioni aziendali. Oggi a metà settembre, nonostante i solleciti sindacali, non ha ancora ricevuto nulla. Un simile atteggiamento non solo umilia la dignità del lavoratore, commenta il sindacato, costretto a lavorare con uno zaino ormai fatiscente, ma mette a rischio la salute dei consumatori stessi che con un contenitore non idoneo al trasporto degli alimenti non rispetta alcun protocollo HACCP. Chiudo chiude il negozio Uccelli di via San Vittore a Intra, fondato nel 1878, specializzato nella vendita di semi, erbi, spezie e farine da produttori biologici del territorio. Ne ha dato notizia l'ultimo titolare, Mauro Uccelli, con un biglietto affisso alla vetrina, ricordando che l'attività fu aperta dal suo bisnonno Giovanni, portata avanti dal nonno Natale e poi da suo padre Giancarlo. Il quartiere, tramite la presidente Loredana Bazzacchi, lo ringrazia per aver contribuito a rendere più autentico il cuore di Intra. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
16: Per tutta l'estate RVL.
17: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
16: RVL la radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Marai Gue cantano Casini su RVL Radio e la vostra Valeras, che è un'ultima notizia curiosa dal fondo del barile, vi parla del casino che è successo al campionato di Irox di Pechino, dove un'atleta in gara, l'australiana Joanna Witryck, ha vinto nonostante durante la competizione sia stata colpita da un piccolo problema gastrointestinale. Insomma, le è venuto il mal di pancia, ma pur di non mollare e fermarsi, se l'è fatta addosso, lasciandosi dietro durante il percorso. Ora non vorrei scendere troppo nel dettaglio, ma per farvi capire, si è lasciata dietro tutto ciò che mutande e pantaloni non sono riusciti a contenere. Una scena che ha fatto il giro del mondo, che l'atleta in questione ha commentato con la frase: in questo sport ci insegnano a tenere duro perché una vittoria è una vittoria, ma che ha anche scatenato innumerevoli polemiche che hanno portato la Federazione Internazionale Irox a cambiare il proprio regolamento. Il punto è stato che le altre partecipanti alla gara si sono trovate in difficoltà lungo il percorso, dovendo schivare ostacoli inaspettanti durante la corsa e dovendo usare attrezzi sporchi e contaminati, un pericolo per l'igiene e la salute di tutte, che non è passato inosservato. E per far sì che ciò non accada di nuovo, la federazione, dopo essersi scusata, ha anche dichiarato che in caso di attacchi di diarrea, l'atleta dovrà fermarsi e permettere la pulizia di tutto il percorso di gara.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Ultime battute di Raschiando il fondo del barile. Alle 15.53 su RBL Radio abbiamo suonato The Bosa con Lose Myself e arriva anche il trio estivo Branca.

sprazzi d'estate e momento saluti su RVL Radio, momento di chiudere raschiando il fondo del barile in questo martedì 15 settembre. Siamo in capolinea per oggi, ma staremo ancora insieme domani a partire dalle 13, mentre tra poco e fino alle 19 vi aspetta Occhio al Penna. La vostra Vale vi lascia con Marco Pennacchini e ci aggiungo baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino

0: ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Qualche disagio è possibile sulla tangenziale est per un incidente presso lo svincolo di Agrate in direzione dell'Autosole. E delle code per il traffico intenso si registrano anche sulla 7 di Serravalle all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest verso Milano. Rallentamenti per il traffico intenso anche sulla Milano Meda tra Cormano e Paderno Dugnano verso Meda. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Per lavori chiuso anche il tratto milanese della A4 dalle ore 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Martedì pomeriggio RVL la radio, questo è Occhio al Pin con me Marco Pennacchini. Un buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto alla grande con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti a partire con Daddy Yankee.

Life con la sua parlare d'amore ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto Facebook, Instagram, vi ricordo ci trovate come RVL Radio, vi ricordo lo 0323 55 21 24 la linea per i vostri messaggi qui da noi di RVL, linea ovviamente valida e per tutti i programmi di RVL. Si chiama Wild Child, l'ultimo disco di Alex Warren, e questa è Passenger.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 nei comuni di Masserano e Brusnengo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
10: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
11: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontano.
12: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Summer AJ Flamenco Paranoia, questa era via alla radio, il pomeriggio di Occhio al Pinna. E ieri, proprio nel finale della trasmissione, ci sono arrivati un paio di messaggi che ci hanno ricordato una cosa, è vero, ho dimenticato di ricordare questa cosa qui. Ieri era l'anniversario del primo episodio di Mork e Mindy, 48 anni, ve la ricordate ora Mork e Mindy? Secondo me i più giovani dicono Mork e chi? Ma Rick e Morty? No, Mork e Mindy, la serie con Robin Williams, che nasce, se non ricordo male, una sorta di come appendice di Happy Days. C'è anche un episodio in cui c'è Mork, no? Robin Williams all'interno di Happy Days. Comunque, serie meravigliosa, fantastica, che ci fa conoscere l'estro comico di Robin Williams ed entra, no, nell'Olimpo delle serie più belle in Italia. Poi arriverà nel 79 sulla Rai, c'è la sigla storica di Bruno D'Andrea. Era giusto fare questo ricordo qui, come è giusto viaggiare nel tempo con la musica, soprattutto quando si parla di Eurodance 1995, Baby Boy, Mia Mai.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
8: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
11: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Bruno Mars, On My Soul, qui su RVL la radio, il pomeriggio di Occhio al Pin. Abbiamo un po' di notizie musicali durante questa giornata, diverse cose interessanti. Lo scorso 25 agosto, lo sappiamo, è scomparsa Dolly Parton, una dei giganti per quanto riguarda la musica, e tra le altre cose, a parte aveva deciso la scaletta del funerale e tutto il resto, ha lasciato un brano inedito. Sì, solo ha detto non lo sentite adesso, no? Sentitelo quando sarà il mio 100° compleanno, nel 2046.

cosa fai questa sera? C'è Noemi su RVL. Sono tanti gli artisti che ci lasciano l'eredità, no? Ogni artista che scompare lascia in eredità tutto quello che ha fatto, no? Nella sua vita artistica, lascia magari anche delle cose inedite, no? Quante volte degli artisti vengono ritrovata la cassetta con le registrazioni di... Beh, è uscito il disco di Prince ultimamente, quindi no, tanto per renderci conto. Ecco, Dolly Parton ha fatto questa cosa, ne parlavamo pure la scorsa settimana dei concerti virtuali, no? Dolly Parton si stava interessando alla costruzione di un avatar virtuale, di un avatar digitale per quanto riguarda fare concerti poi in giro, e ha anche lasciato una canzone. Ha detto: io lascio questa canzone, una canzone inedita, ma le istruzioni che avete è che non deve essere ascoltata prima del 2046. Ha lasciato una sorta di capsula del tempo. Chris De Sarenti, Good Old Days.

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Yo. Occhio al Penna su RVL la radio.

Marco Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope su RVL la radio, una super hit per l'estate 2026. Questa settimana ancora non l'avevo detto, oggi è 15, siamo ancora in estate, perché alla fine dai, ci sono le nostre summer hit, tra poco proprio ce ne sarà una tutta da ascoltare qui su RVL la radio, perché alla fine siamo almeno fino al 21, no, è ancora estate. Harry Styles, ma magari a Roma al Circo Massimo nel 2027? Così, l'ho lanciata così la cosa. Harry Styles a Roma, Circo Massimo 2027, punto interrogativo. Io vi ricordo che per avere un quadro, non solo di Harry Styles, nel senso non un quadro dipinto, ma un quadro delle date degli artisti in tour, c'è un unico spazio, rvl.it, la nostra pagina dedicata ai concerti. C'è proprio lui, questa Dance No More.

proposito di date e di tour, lo sapete, no? Che c'è il Certe Notti Tour di Luciano Ligabue, tante date in giro, iniziato da Jesolo, la data zero al Palazzo del Turismo, poi il prossimo 22 settembre, martedì prossimo, sarà a Verona, all'Arena di Verona, e poi tantissime date fino all'Unipol Dom il 24 ottobre, l'ultima data, concerti da non perdere. Stavo vedendo le scalette, la scaletta del 12, un qualcosa di fantastico, è come andare a sentire un Greatest Hits. Tu sei lì e ti senti tutto il meglio di Ligabue. Anche per questo concerto, per questa serie di concerti, se volete avere l'aggiornamento in tempo reale delle date, ma non solo di Ligabue, ripeto, di tutti i grandi artisti che sono in tour e che saranno anche in tour, rvl.it, sezione concerti. Ligabue è qualcosa per te.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È già iniziato il conto alla rovescia per la sfida diretta tra le capolista della Serie A. Sabato alle 18 il faccia a faccia nella capitale tra Roma e Inter, appaiate al comando a punteggio pieno. Non sarà della partita Aka Çalhanoğlu. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, comunica il club. Da valutare anche le condizioni di Stones, anche egli alle prese con un problema muscolare. Nella Roma dovrebbero tornare a disposizione Ndicka e Wesley a riposo precauzionale ieri a Torino. Si completano intanto stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. E siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro col Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo, quarto impegno per l'Italia nella prima fase degli europei maschili. Percorso netto finora, 3 vittorie su 3 e pass per gli ottavi in anticipo. Gli azzurri affrontano a Modena la Repubblica Ceca. Il via alle 21. Giovedì

0: alle spalle gli US Open, il circuito maschile del tennis si trasferisce in Cina con i tornei di Hangzhou e Chengdu che scattano la prossima settimana. Nel torneo di Pechino al via il 30 settembre è previsto il rientro agonistico di Jannik Sinner, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dal 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, traffico con code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Per un veicolo in panne sul tratto Brescia-Padova della A4 abbiamo incolonnamenti tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. Si rallenta sulla Milano Meda tra Cormano e Paderno Dugnano verso Meda. Passiamo alla tangenziale ovest dove abbiamo rallentamenti e code tra Opera e Cesano Boscone in direzione Laghi, sempre per il traffico intenso. Trafficata anche la tangenziale nord con code a tratti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Per lavori chiuso anche il tratto milanese della A4 dalle ore 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Il martedì pomeriggio di RVL con una nuova Summer Hit, Darren Electric e dei giornalisti Riccione, Carol G, Siantes de Ubiera Conocido. Iniziamo con Corona, The Rhythm of the Night.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: chiude un'altra Summer Hit. Ora è tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 nei comuni di Masserano e Brusnengo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Noi ci siamo.
17: Per tutta l'estate RVL.
16: Per tutta l'estate RVL.
17: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
16: RVL la radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

uno dei tanti trionfi della musica dance nell'estate 2026, questa Eagle Moving to the Sun. Un buon pomeriggio da Marco Pennacchini, occhio al pinna fino alle 19:0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Avete già in mente che concerti andare a vedere, magari nei prossimi mesi, anche nei prossimi anni, perché tanto ormai si può dire. Sono gente che prepara concerti per il 2028. Addirittura, vi ricordo, sui social ci trovate, su Facebook, Instagram, sempre come RVL Radio. C'è Gaia, bossa nostra.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera. Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
11: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È iniziata con sanzioni della polizia provinciale la stagione della caccia al cinghiale nelle VCO. Gli agenti hanno intercettato a Macugnaga due cacciatori, uno dei quali privo di licenza, che hanno abbattuto anche un giovane esemplare di camoscio. Dovranno pagare 5.000 euro. Stessa sanzione per un cacciatore svizzero, lui sì con regolare licenza, che però dopo aver abbattuto un cervo maschio coronato a Montecrestese ha utilizzato un elicottero di una società elvetica per recuperarlo e trasportarlo in Svizzera. Sanzione anche la compagnia. Dopo quello di ieri, costato la vita a un frontaliere di Verbania, Marco Morandi, un altro incidente sulla statale 34 del Lago Maggiore, questa volta per fortuna senza gravi conseguenze. È avvenuto nel primo pomeriggio in viale Nazioni Unite a Verbania. Un ragazzo in motorino ha tamponato il furgone che lo precedeva ed è caduto a terra. Per lui fortunatamente solo qualche escoriazione. Sul posto la polizia locale. Cambio al vertice dell'arma dei carabinieri delle VCO. Il colonnello Loris Baldassare, 53 anni, originario di Chieti, ha assunto il comando provinciale entrando al quasi omonimo Domenico Baldassare. In precedenza il nuovo comandante ha prestato servizio a Milano, Varese, La Spezia e nel Gargano, ha guidato la compagnia della scuola allievi carabinieri di Iglesias ed è stato impegnato anche nelle missioni in Kosovo e in Bosnia. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
18: Desiderio Sexy Shop.

questo album dei Texas usciva nel febbraio 1997, si chiama White on Blonde. All'interno c'è questa Say What You Want, che è la seconda traccia, in realtà la prima lunga, perché il disco inizia con un 34 secondi di intro e poi c'è la canzone che abbiamo appena sentito qui su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini. Un buon pomeriggio a tutti voi. Abbiamo parlato tanto di live, ma non so se avete seguito, questo per tutti i fan, no, del rock indie, dell'alternative. I Fontaines DC torneranno in Italia il 26 ottobre. Ci sarà l'unica data, l'Unipol Arena di Bologna. Unica data, quindi bisogna sbrigarsi per i biglietti per promuovere poi Dopamine Chamber, l'ultimo disco dei Fontaines DC, che uscirà il 16 ottobre, quindi una decina di giorni prima del live a Bologna. C'è Francesco Gabbani, Some Fun.

sono un po' lamentati a proposito della notizia che vi stavo dando prima dei Fontaine's DC, molti fan italiani del centro-sud Italia, perché Brian Chatten, il leader, la voce dei Fontaine's DC, chiacchierando dell'ultimo album, ha detto: guardate, no, io l'ispirazione l'ho presa andando in giro, sono andato a Vienna, ma sono andato a Venezia, sono andato in Sicilia, mi ho fatto un giro dell'Italia e poi l'unica data a Bologna che ci sta, cioè tranquillamente uno può fare quello che vuole. Vi ricordo il 26 ottobre Unipol Arena di Bologna, unica data dei Fontaine's DC. Abbiamo tante cose di cui parlare oggi, parleremo pure dei Bon Jovi, che l'hanno fatta grossa a proposito di live, assolutamente sì, le Cat's Eye Animal.

0: collezione nostra abbigliamento donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
8: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Michael Penn su RVL, anche con Madame Mama non Mama, ha compiuto 68 anni un mesetto fa, non Madame ovviamente, ma Madonna, e tantissime le interviste, stavo facendo un giro un po', è stata intervistata da chiunque, anche da giornalini di quartiere, ovviamente ha fatto anche un house tour, ha detto guardate un po' che casetta c'ho a 68 anni, intanto ha sfoggiato una... uno stato di forma degno delle più giovani regine del pop, ha fatto qualsiasi cosa poi nella sua carriera, ha fatto vedere anche delle rarità mai viste prima nell'house tour, citando anche una sua amica Sabrina Carpenter. Tra poco ci sono le news, prima c'è proprio Madonna con Dance It's Real.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. E anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale

0: stradale.
1: Ben trovati, traffico con code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Pero e Milano S in direzione Venezia. Sempre sulla 4 code per un incidente tra Peschiera e Desenzano verso Torino. Ancora rallentamenti per il traffico intenso sulla Milano-Meda tra Cormano e Paderno-Dugnano verso Meda. Trafficate le tangenziali milanesi, in particolare la Ovest con code e rallentamenti tra Opera e Cesano Boscone verso i Laghi, e sulla tangenziale Nord con code a tratti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Per lavori chiuso anche il tratto milanese della A4 dalle ore 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Solo il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Alice Merton, No Roots, Ross Villain insieme a Guay, Come un tuono. C'è anche Alvaro Soler con Sofia. Ci sono anche Tony F e Gaia, Sesso e Samba.
3: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta la

0: Sofia.
1: Arrivano le nostre infotraffico, la pubblicità e ci sono anche Fabri Fibra insieme ai pinguini tattici nucleari. Goia.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 diramazione Stroppiana Santià, tra lo svincolo Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultimo. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 3 nel comune di Saluggia in fascia oraria 6:30-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Qual è la tua missione?
8: La laurea in giurisprudenza.
9: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
10: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
11: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
10: Accedi
9: al tuo prossimo livello
10: con il Fondo Studio.
12: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
15: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
16: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
17: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
19: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
2: Scorri, clicca, metti like e poi...
0: Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Frifibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya su RVL Radio, una super rotation, tutta nostra. Questa è Occhio al Pin fino alle 7. Stiamo parlando un po' di live, di concerti, perché anche un modo per riprenderci. Noi ieri abbiamo parlato di scuola, oggi ci riprendiamo con un tema un po' più tranquillo, un po' più nostro. Ma avete mai preso un biglietto per quei posti esclusivi? Avete visto, no? Adesso vai a vedere la rivendita dei biglietti del concerto, c'è il posto normale, il posto magari un po' più curato, e poi c'è il super posto. Ti metti lì, sei davanti al gruppo, davanti all'artista. Avete mai preso un biglietto del genere? 0323 55 21 24 Mark and Todd Herrings.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it. La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.

0: in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
3: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Inizio il flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Cordoglio a Verbania per la morte del 59enne frontaliere Marco Morandi nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Cannero. Viveva a Trobaso e lascia la moglie e una figlia. Nuovo comandante provinciale per i carabinieri del Verbano Cusio-Ossola, il colonnello Loris Baldassarre, 53 anni, originario di Chieti, succede a Domenico Baldassarre. Questa settimana sono in corso lavori notturni in diverse gallerie lungo le strade statali del VCO. In corrispondenza dei cantieri sono istituiti sensi unici alternati. E anche stanotte chiusura per lavori lungo l'autostrada A26. Dalle 22 alle 6 stop al traffico in direzione Genova tra Gravellona e Baveno.
9: Il meteo di RVL.
10: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: Previsioni del tempo per mercoledì 16 settembre, nuvoloso con piogge a partire dal pomeriggio, temperature tra 16 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Why Girl Wasted, c'è Anna su RVL Radio nel pomeriggio di Occhio al Pin fino alle 7 insieme. Un po' di viaggi nel tempo li facciamo con la musica, l'ultimo, ahimè, album di John Lennon, Double Fantasy, è l'ultimo disco registrato proprio da John Lennon, contiene un sacco di grandi successi. Questo uscì postumo nel 1981, è una delle più belle canzoni scritte da John Lennon insieme a Yoko Ono, mettiamoci pure lei, è proprio un'ode a sua moglie Yoko Ono. Questa è la splendida Woman.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
4: pigiamarun.it.
5: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Martin Garrix insieme agli U2 Fireflies su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna. Vi dicevo prima dei biglietti d'elite, diciamo dei concerti, perché che è successo? Hanno fatto un live i Bon Jovi dopo 7 anni in uno stadio, finalmente alla fine di agosto si sono esibiti ad Edimburgo e hanno messo in vendita dei biglietti definiti Gold Circle, nel senso quei biglietti del circolo d'oro, te li compri e sei lì davanti ai Bon Jovi, te li vedi proprio davanti, e uno li comprava con l'idea dell'essere, no, esclusivo, e tanto quanti saremo, quanti li comprerà a sto prezzo, costavano pure tanto, quante persone. Invece quando sono andati a vedere il concerto, l'area del Gold Circle era immensa, era gigantesca, era praticamente metà del campo, e allora molti hanno reclamato, hanno detto scusa, ma mi hai fatto spendere 500 euro per vedere, no, una cosa esclusiva, e poi la cosa esclusiva è per metà delle persone che sono venute al concerto, poi comunque siamo tutti in piedi, tutti tranquilli, quelli dietro non è che vedono diversamente da noi, ed è nata una piccola polemica. Subito i Bon Jovi hanno detto guardate, a noi non c'è, nel senso, noi non ci dovete dire nulla, perché non è che siamo noi a mettere in vendita i biglietti, stanno cambiando davvero i live, ne stiamo parlando già da un po' qui su RVL Radio. Alfa e Gigi D'Alessio insieme, Genova e Napoli.

LMFAO, Sexy and Know It. Chiudere l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4. Ora vi auguro una buona serata da passare con Fabiana e la sua RBL Castaris.

0: su RPL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Alessandro Cislin. Dal Senato via libera alla legge elettorale, tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
0: L'economia.
1: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina. Dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto d'Esi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni. L'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi. E quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audi Mob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, sulla 8 Milano Varese code e rallentamenti per il traffico intenso tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Rallentamenti e code per il traffico intenso anche sulla Milano Meda tra Cormano e Paderno Dugnano verso Meda, sempre intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo abbiamo code a tratti sempre per il traffico intenso sull'asse interurbano tra il bivio per la 4 Milano Venezia e Curno verso Lecco. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Per lavori chiuso anche il tratto milanese della A4.

0: vi do la buona serata. Sono la Fabi e anche oggi stiamo per iniziare Che Stories insieme fino alle 22, 3 ore, musica, notizie e curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su RVL la radio. 15 settembre, martedì, da pochi minuti abbiamo iniziato il nostro Key Stories di oggi. Allora, stiamo per ascoltare la bella collaborazione tra Karol G e Manu Chao, ma Karol G sta continuando a macinare successi, è uscito anche un nuovo singolo con Bruno Mars, sappiamo che ci sono i suoi appuntamenti dal vivo, arriverà presto anche in Italia, attesissima, e oggi appunto l'ascoltiamo insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove per un veicolo in fiamme si rallenta tra l'innesto con la A6 e lo svincolo San Paolo verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì,
3: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
14: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

tanti artisti importanti in questa That's What Friends Are For che abbiamo appena ascoltato all'interno di Che Stories. Ma torniamo in Italia, perché un gruppo di fan di Saif ha fatto qualche giorno fa un bel incontro, infatti in quella di Taormina, dove l'artista si sta insomma godendo qualche giorno da quelle parti. Pare che non sia però passato inosservato e ha così incontrato diversi fan desiderosi di salutarlo e magari scattare una foto insieme, tra loro anche alcuni giovani proprio del territorio che hanno approfittato dell'incontro per immortalare il momento. Semplice e spontaneo, un incontro che racconta ancora una volta quanto Taormina riesca ad essere luogo di incontri tra pubblico, artisti e personaggi dello spettacolo, tra le vie e i suoi panorami, e questa volta protagonista è stato anche Saif. Molte insomma sono le storie che si possono vedere anche di questi giovani per questo bel incontro che per loro sicuramente rimarrà in uno scampolo, diciamo così, di questa estate 2026. Saif lo ascoltiamo con Parlar d'amore. Che bella!

0: ogni weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È iniziata con sanzioni della polizia provinciale la stagione della caccia al cinghiale nel VCO. Gli agenti hanno intercettato a Macugnaga due cacciatori, uno dei quali privo di licenza, che hanno abbattuto anche un giovane esemplare di camoscio. Dovranno pagare 5.000 euro. Stessa sanzione per un cacciatore svizzero, lui sì con regolare licenza, che però dopo aver abbattuto un cervo maschio coronato a Montecrestese ha utilizzato un elicottero di una società elvetica per recuperarlo e trasportarlo in Svizzera. Sanzione anche la compagnia. Dopo quello di ieri, costato la vita a un frontaliere di Verbania, Marco Morandi, un altro incidente sulla statale 34 del Lago Maggiore, questa volta per fortuna senza gravi conseguenze. È avvenuto nel primo pomeriggio in viale Nazioni Unite a Verbania. Un ragazzo in motorino ha tamponato il furgone che lo precedeva ed è caduto a terra. Per lui fortunatamente solo qualche escoriazione sul posto, la polizia locale. Micilio oggetto dell'attenzione dei sindacati del VCO. Sentiamo Maria Elisa Gualandris.
9: Nidil CGL torna a denunciare la situazione dei raid di Deliveroo. In una nota la segretaria Lucia Penna racconta il caso di un rider di Verbania che già lo scorso maggio aveva chiesto la sostituzione del proprio equipaggiamento usurato, seguendo scrupolosamente per la richiesta le disposizioni aziendali. Oggi a metà settembre, nonostante i solleciti sindacali, non ha ancora ricevuto nulla. Un simile atteggiamento non solo umilia la dignità del lavoratore, commenta il sindacato, costretto a lavorare con uno zaino ormai fatiscente, ma mette a rischio la salute dei consumatori stessi che con un contenitore non idoneo al trasporto degli alimenti non rispettano alcun protocollo HACCP.
8: Cambio al vertice dell'arma dei carabinieri del VCO. Il colonnello Loris Baldassare, 53 anni, originario di Chieti, ha assunto il comando provinciale subentrando al quasi omonimo Domenico Baldassare. In precedenza il nuovo comandante ha prestato servizio a Milano, Varese, La Spezia e nel Gargano. Ha guidato la compagnia della scuola allievi carabinieri di Iglesias ed è stato impegnato anche nelle missioni in Kosovo e in Bosnia.
10: Il meteo di RVL.
1: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: Previsioni del tempo per mercoledì 16 settembre, nuvoloso con piogge a partire dal pomeriggio, temperature tra 16 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: Noi ci siamo.
13: Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Man di Dito nella Piaga, ma noi parliamo un attimino del fenomeno Olivia Dean, perché ha rilasciato un nuovo singolo e lei è sicuramente una delle più chiacchierate del momento, perché è una ragazza giovane bellissima che arriva dai sobborghi londinesi e che sta in un certo senso riscrivendo le regole del pop attraverso la sua musica, ma anche il suo stile. E pensate, è passata dai palchi dove si esibiva per i compagni fino alle arene di tutto il mondo. Eccola con Baby Steps.

Steps di Olivia Dean nel nostro Key Stories su RVL la radio. È entrata già nella super rotation in questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Sappiamo che i Pinguini Tattici Nucleari sono molto attesi dai fan, perché c'è un tour che ha già visto, insomma, delle date che sono state inserite a aggiornare quelle che già erano state rilasciate. Basta seguire i Pinguini Tattici Nucleari sui loro canali social per avere sempre sotto mano tutte le novità, e stiamo anche aspettando il nuovo album. Nel frattempo, forse proprio questo, il tormentone estate 2026, sorry, scusa, lo sento.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
6: pigiamarun.it.
7: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
8: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Peggy Goo nel nostro Key Stories. Peggy Goo ovunque, ogni luogo dove ci sono degli eventi importanti lei è presente. L'abbiamo visto ovunque in questa estate 2026, sempre un bel vedere, oltre che una DJ molto in gamba. Sarà o non sarà la fidanzata di Berrettini, ancora non possiamo dire nulla. Chiudiamo però la prima ora del nostro contenitore, sta per arrivare la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima c'è tempo anche per Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
2: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
1: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi si ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato laici a Roma dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
4: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
3: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo

0: Live. Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, ed ora iniziamo con dolcezza le Spice Girls, Mama.
1: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove per un veicolo in fiamme si rallenta tra l'innesto con la A6 e lo svincolo San Paolo verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
7: pigiamarun.it.
8: A Verbania ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

È il nuovo singolo di Sienna Spyro. Finalmente abbiamo un nuovo pezzo estratto dall'album di debutto di Sienna che si intitola Visitor. Un brano che strizza l'occhiolino al soul e al pop con un tono un po' malinconico, però poi c'è il ritornello decisamente travolgente. Di che cosa parla in questo brano Sienna Spyro? Beh, di un periodo in cui viveva a New York da poco e parlava con una persona che continuava a dire che sarebbe andata a trovarla. Adesso c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania. 0323 49 44 32.
7: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dalle 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi, due. Al cinema.
12: Super Trailers.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Super Trailers.
17: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
18: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
19: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
17: A me importa.
20: Coyote vs Acme.
21: Idiota!
20: Al cinema dal 2 settembre.
12: Super Trailers.
22: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
23: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
24: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
23: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
25: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
26: Amiche per la vita!
23: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
27: In ogni canzone
28: un brivido di piacere.
27: Sei su RVL la radio.

Maledetto me, fulminacci all'interno di Key Stories qui su RVL, la radio. Parliamo di social perché vi ricordo che anche RVL, la radio, è presente su Facebook e su Instagram e tra l'altro siamo sempre molto attivi sui social e vi raccontiamo sempre tante notizie, ma anche tante curiosità, i nostri appuntamenti, gli eventi, insomma vi aspettiamo. Se ancora non l'avete fatto ma bazzicate sui social, cercate RVL, la radio, mettete un mi piace oppure un segui, nel gioco è fatto. C'è il nuovo di The Bausa, Lose Myself.

Lose Myself, il nuovo singolo dei The Bauza che abbiamo appena ascoltato all'interno di Che Stories. Da un nuovo pezzo a un brano, un grande successo del passato di Denaro con la sua Catch the Fox. Prima però di ascoltarlo, vi ricordo, visto che stiamo per fare un tuffo indietro nel tempo, l'appuntamento con Ti Ricordi Quando, contenitore curato dal nostro Piero Pratesi, che ogni sabato e ogni domenica vi fa ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: mia bella Madonnina, che te brille de lontano.
1: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

Partenope, Merken Cremont all'interno di Che Stories, altro giro di boa. Chiudiamo anche la nostra seconda ora insieme di oggi, martedì 15 di settembre. Siete sempre con Fabiana Contin, con la Fabi, fino alle 22. Abbiamo ancora parecchio tempo da passare insieme tra musica, notizie e curiosità. Tra poco c'è anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Subito però ascoltiamo anche Passenger di Alex Warren.

0: lassù.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: Iniziamo bene la terza ora di Che Stories e lo facciamo sempre con il 4x4, 4 grandi successi da ascoltare senza interruzioni. C'è una voce bella strepitosa che sta per arrivare, quella di Kelly Clarkson con Since You Be Gone, e poi Elastica Heart di Sia. Ligabue con Qualcosa per te, subito C'è da fare, Giorgia.
3: 4x4 su RVL la radio, telesuoniamo di santa ragione.

Soul, Bruno Mars su RVL, la radio. Il The Romantic Tour sta portando a casa un grande successo, noi ci auguriamo che possa tornare anche in Italia. Intanto lui ha aggiunto per il 2027 un'altra data a quelle che erano già state fissate in Australia. Originariamente erano 3, adesso sono diventate 4. Perché? Perché insomma non era riuscito ad accontentare tutti, ecco, questo è un po' quello che è successo. Per quanto riguarda Sydney, sarà affiancato da Tyla, tra l'altro vincitrice di 2 Grammy Award in qualità di ospite speciale, e poi ci sarà anche Anderson Peak, sì, ma non solo, anche DJ, insomma sarà veramente uno spettacolo incredibile. Arrivano gli Stadio, questo è Un giorno mi dirai.

0: coccolati con i nostri canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Inizio il flash di RBL Informa. Buona serata da Luca Manghera. Cordoglio a Verbania per la morte del 59enne frontaliere Marco Morandi nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Cannero. Viveva a Trobaso e lascia la moglie e una figlia. Nuovo comandante provinciale per i carabinieri del Verbano Cusio-Ossola, il colonnello Loris Baldassarre, 53 anni, originario di Chieti, succede a Domenico Baldassarre. Questa settimana sono in corso lavori notturni in diverse gallerie lungo le strade statali del BCO. In corrispondenza dei cantieri sono istituiti sensi unici alternati. E anche stanotte chiusura per lavori lungo l'autostrada A26. Dalle 22 alle 6 stop al traffico in direzione Genova tra Gravellona e Baveno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ed eccolo servito il brano di Julie assieme a Bresh, Serenamente è il titolo, canzone che ricordo fa parte dell'album di Julie, ovvero Solito Cinema, ricchissimo di collaborazioni. In questo caso c'è la voce proprio di Bresh, un brano che mescola la sensibilità pop di Julie e la scrittura intima e cantautorale di Bresh. Risultato? Beh, un pezzo dalla forte identità, capace di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezze. Complimenti anche a Julie, in questo caso anche a Bresh. Chris De Sarandi, Good Old Days.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Dance No More di Harry Styles. Si parla di un possibile suo arrivo in Italia per una data al Circo Massimo, si parla di prossime nozze con Zoe Kravitz e si parla anche di stile, perché lui in realtà viene molto osservato anche in questo senso, e recentemente si parla molto della camicia oversize bianca sfoggiata dal cantante e attore, una masterclass di stile da indossare sempre e comunque, una taglia bella ampia per il cantante che ha sfoggiato questo look di ispirazione sicura per il guardaroba di settembre per maschietti ma anche per femminucce, perché la camicia bianca oversize sta bene anche a noi. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: nel nostro Key Stories ci porta i saluti. Siamo pronti per chiudere anche l'appuntamento di questo martedì, ma vi lascio in ottime mani perché è pronta anche la nostra Adriana Paratore con Day by Day, subito dopo l'aggiornamento con l'informazione. Noi invece torniamo domani, sì, se vi va, se vi fa piacere, dalle 19 alle 22 vi aspetto con Key Stories su RVL, la radio. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con Ariete ed Angelina Mango in Che bella vita. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL
3: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Buonasera amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

Esattamente 136 anni fa, era il 15 settembre del 1890, nasceva la grande scrittrice Agatha Christie. Nasceva in Inghilterra, nella contea del Devon. Il suo vero nome era Dame Agatha Mary Clarissa Miller, ma per fortuna poi si è creata lo pseudonimo Agatha Christie. Il suo esordio letterario nel 1920 divenne anche

è una saga televisiva, stiamo parlando del mitico investigatore Poirot. E poi abbiamo anche apprezzato, almeno io ho apprezzato tantissimo, anche Miss Marple, la signora in giallo. Lei è ricordata anche per capolavori assoluti come Assassinio sull'Orient Express e Dieci piccoli indiani. E pensate che dopo Shakespeare è la scrittrice inglese più tradotta di sempre, i suoi romanzi hanno ispirato numerose versioni cinematografiche e anche televisive. Agatha Christie purtroppo ci lasciava 50 anni fa, il 12 gennaio del 1976, e oggi, pensate, avrebbe compiuto ben 136 anni.

0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

15 settembre del 1965, quando la casa automobilistica Ford offriva i lettori di audiocassette a 8 tracce che venivano installati direttamente di fabbrica su vari modelli. E pensate che questa era una cosa molto innovativa. Perché? Perché inizialmente non era possibile scegliere quale musica ascoltare in macchina, potevi mettere la radio, però il giradischi era decisamente ingombranti e il mangianastri comunque avrebbe fatto saltare continuamente, no, le puntine. E quindi avere un audiocassetta da poter ascoltare, anche se solo per 8 tracce, permetteva alle persone di avere la playlist scelta proprio da loro. Ma c'era un problema: le audiocassette tendevano ad avere il nastro che si attorcigliava e spesso gli automobilisti incavolati ne riprendevano ste audiocassette col nastro tutto attorcigliato e le buttavano dai finestrini. E quindi negli anni 60 non era insolito vedere lungo le strade queste audiocassette attorcigliate. Ebbene sì, erano state lanciate dalle automobili. Per fortuna poi arrivarono i CD e successivamente anche gli MP3. Comunque, le prime playlist ascoltabili in macchina furono rese possibili per la prima volta dalla Ford il 15 settembre 1965.

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
13: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
14: In Lombardia tra le ore 21 e le ore 5 sul tratto urbano milanese della A4, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Brescia e Venezia. Sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Castronno Solbiate Arno in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla 7 Milano Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Per la stessa autostrada 7, sempre tra le 22 e le 6, chiusura anche del tratto Vignole Borbera Ronco Scrivia, in questo caso in direzione di Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra le 23 e le 5:30, chiusura dell'autostrada tra San Pier d'Arena e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Ancora in A10 tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Albisola Celle Ligure e del tratto Arenzano Voltri, in entrambi i casi in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla 26 dei trafori tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Voltri Masone in direzione di Alessandria. Sulla 22 del Brennero tra le ore 23 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra Nogaro Le Rocca e il bivio per la Milano Venezia in direzione del Brennero. Sulla 13 Bologna Padova tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra il bivio con la Milano-Venezia e l'uscita di Padova zona industriale in direzione di Bologna, chiuso contestualmente sulla Milano-Venezia il bivio che mette sulla Bologna-Padova. E ancora in A13 tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Ferrara Nord Occhiobello, in questo caso in direzione di Padova. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Carnia e Giomono Soppo in direzione di Udine e Trieste. Dalle ore 22 alle ore 4, chiusura anche del tratto di autostrada tra Pontebba e il confine con l'Austria in quest'ultima direzione. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne, sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
13: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a l'una di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dalle 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

insomma, è arrivato il lieto evento, lo abbiamo saputo così per caso nel weekend perché qualche paparazzo ha scattato delle foto. Lady Gaga ha appena avuto il suo primo figlio, anche se non sappiamo nulla, non sappiamo se è maschio e femmina, non sappiamo come si chiama, non sappiamo nulla, sappiamo soltanto che l'ho avuto dal suo fidanzato Michael Polanski. Tra l'altro è veramente curioso il modo in cui si sono conosciuti qualche anno fa, prima della pandemia. La mamma la chiama e gli dice: ho conosciuto quello che diventerà tuo marito, e lei: non so se sono pronta a conoscere mio marito. Comunque alla fine si conoscono e lei gli dice: quindi tu sei uno che vorrebbe sposarsi ad avere figli? E lui: sì, certo. E lei: ah, ok, vuoi del vino? E pensate che poi si sono innamorati, perché comunque insieme durante la pandemia si sono dedicate a cause filantropiche, hanno fatto del bene, hanno fatto delle cose veramente, hanno fatto tantissima beneficenza e insomma sono fidanzati da un bel po' e adesso finalmente è arrivato il bebè.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione, ha poi aggiunto. Si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale.

0: che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a luna di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci, segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

amici, finalmente Céline Dion, dopo tantissimi e devo dire anche abbastanza seri problemi di salute, è tornata di nuovo sul palco ed è stata in grado di tenere un concerto di ben 2 ore e mezza. E tra poco ritorniamo a parlare di lei.

0: My Day con Adriana Paratore.
1: Let's go. Sounds good.

Dion ha finalmente ripreso i suoi concerti. Ha aperto qualche giorno fa la sua residence alla Plenitude Arena, che consiste in 16 date. È stato molto faticoso trattenere le lacrime, trattenere la commozione per lei. Lei lo ha anche detto: mi ero promessa di non piangere. Perché questo? Perché sapete che lei ha avuto dei problemi di salute molto molto gravi, ha la sindrome della persona rigida, un problema che poteva impedirle non solo di cantare ma anche di muoversi, e invece piano piano ce l'ha fatta e finalmente è ritornata dal vivo. Grande Céline Dion, è davvero una grande.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

State ascoltando il Day by Day su RBL, la radio che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rbl.it.

solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

rimaniamo nel mondo della musica e parliamo di Taylor Swift, perché una biologa che la adora letteralmente ha dato ad alcuni insetti scoperti da lei il nome di Taylor Swift, e quindi parliamo di questo, state là. Ti penso.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

Allora amici, questa è la notizia del giorno. Praticamente c'è una biologa molto giovane, ha 27 anni, che è una fan sfegatata di Taylor Swift. Lei ha scoperto degli insetti e ha deciso di dare a questi insetti il nome di Taylor Swift. Perché? Per due motivi. Uno, lei adora Taylor Swift. Numero due, questi insetti sono particolari. Sono una nuova specie, sono biondi con dei riflessi rossi e quindi sembra proprio Taylor.

0: Swift con i capelli biondi e i riflessi rossi. Gli insetti si chiamano Sweetifilus, in nome della nuova dea della musica che è Taylor Swift.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
9: Sei su RVL la radio.

Vale la Radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la Radio.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
0: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato

E da subito ex, quando esci con dei suoi amici che non conosci e lui tutto contento dice: ragazzi, vi presento la mia piccola, e si gira e dà un bacio alla moto nuova. Amici, questa è solo una piccola anticipazione della rubrica Casi Umani di oggi, nella quale parliamo di ex.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: È arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi scelta dalla pagina Facebook, ed è subito ex. Ed è subito ex quando mi lascia pochi giorni prima del mio compleanno per potermi, come regalo, chiedere di tornare insieme. Dovevate vedere la sua faccia quando ho detto finalmente di no. Ho lasciato la mia ragazza quando dal suo PC, scrivendo Wikipedia, la prima pagina che usciva era di WikiHow, come lasciare un ragazzo. Dopo averle chiesto, ma come cavolo stai a cercare queste cose? Non potevi dirmi la verità? Lei mi ha risposto, non volevo mollare te, ma l'altro. Ah, ok, scusa se ho frainteso. Ed è subito ex quando ti dice, se mai dovessimo lasciarci, non mi fidanzerei per 10 anni. Poi ti lascia e dopo 2 giorni si fidanza con un'altra. La mia ex si è messa con una mia ex. Ed è subito ex quando lui preferì andare a vedere la laurea ad honorem di Piero Angela piuttosto che venire alla mia di laurea. Ed è subito ex quando per sorprenderlo prepari candele, compri un completino intimo stupendo, dei sex toy, gli mandi una foto della tua stanza e ti risponde, facciamo domani che sto guardando il Grande Fratello VIP. Da mollare in tronco, hai fatto bene. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, mentre adesso si ritorna alla musica.

estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Eccoci qua, amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: tra poco su RBL la radio. Re Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel's.

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
4: Let's go! Daniel Jack presents Retape.